L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Sniff, tu mi piaci tanto su RDS, come voi ci piacete tanto, siete l'anima di questa trasmissione ed è il momento di scoprire chi si porta a casa l'RDS Bag, quale categoria perlomeno.
1: Sentiamo, vai, il primo.
2: Buongiorno, semaforo rosso, anche stamattina sveglia alle 3.30,
0: aia.
2: Arena, alla provincia di Lecce.
0: Sveglia prestissimo, prestissimo.
1: No,
0: prestissimo.
1: Scusa, va a dormire lei, oh.
0: Eh no, sveglia presto, no?
1: Ha detto sveglia? Ha detto semaforo rosso.
0: Vi la puoi rimettere, pago per favore?
1: Semaforo rosso io ho sentito.
2: Buongiorno, semaforo rosso.
0: Ah, è vero.
2: Anche stamattina sveglia alle 3.30.
0: Eh no, sveglia alle 3.30.
1: Allora, semaforo verde.
0: Si è confusa.
1: Daltonica, forse.
0: Vedi, questa roba del semaforo l'ha buttata lì Corrado e poi la gente fa confusione. Non
1: fa
0: è
1: come
0: chiaro.
1: Gli pare.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto, 1-0.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Che voce.
3: Appena svegli, si va al lavoro. Sono autista di autobus dell'azienda romana.
0: Sì.
3: Si inizia la giornata.
0: Sì.
1: Semaforo?
3: Buongiorno.
0: Semaforo, se è rosso te fermi.
1: Semaforo blu. No, come blu. Vai.
0: Ancora, vai. Uno,
4: buongiorno, Betty da Cagliari.
0: Betty!
4: Sveglia alle 3:15, direzione lavoro. Vi auguro una bellissima giornata. Grazie.
0: Grazie
4: per farmi compagnia tutte le mattine.
0: Grazie a te,
4: saluto
0: cara.
4: Anche i miei colleghi Stefano e Marco.
1: Ciao.
4: Ciao a tutti.
1: Comunque,
4: buona
1: eravamo
4: giornata.
1: Grazie
4: semaforo
1: a te.
4: Verde.
1: Verde. Eravamo 2-0,
0: No, 1-1.
1: Ma
0: uno.
1: Sì, ma scusa, due che si svegliano presto.
0: Ah sì, è vero, vero, sveglia presto, è vero, vero. Scusa.
1: Più questa 3.
0: Hai ragione,
1: 3-0, basta, finita, grazie. Vabbè, a lunedì.
0: No, da tu a martedì. Mettiamole comunque, dai.
5: Ieri mi sono svegliata alle 3 perché sto andando a prendere l'aereo per andare qualche giorno nel mio paese. Un abbraccio, e mi state tenendo molta compagnia.
1: Perché anche lei
5: Gigi da bravo.
1: Perché anche ciao. Lei torna sempre al suo paese. Sì. Torna sempre
0: Rio
1: al suo
0: casa
1: paese.
0: Mia. Sì, sì, sì, vero, vero. Ma qual è il tuo paese? Che dice così?
1: Chissà, chissà.
0: Così caldo.
1: Sentiamone un altro,
0: vai, va.
6: Buongiorno a te.
0: Ciao.
6: Amato da Celano, provincia dell'Aquila.
0: Amato.
6: Svegli alle 2:30.
0: E
6: anche oggi.
0: Manita.
6: 500 chilometri. Un saluto a tutti i colleghi camionisti.
1: Ciao, ciao. Anche lui torna sempre al suo paese.
0: Sì.
1: Torna sempre al suo paese.
0: E salutiamo tutti i camionisti, la nostra anima, i nostri guerrieri.
1: Professionisti della strada.
0: Sì.
1: C'è Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

0: Elton John, la sua Cold Heart con Dua Lipa su RDS, e una delle notizie più virali della settimana è sicuramente, che vede protagonista Dua Lipa, il fatto che ha annunciato il suo matrimonio. E la cosa che ha colpito, non perché cioè non sia un posto meraviglioso, ma perché insomma una star insomma internazionale abbia scelto, e ci fa piacere, un posto che noi amiamo molto, che è l'Italia, e in particolare la Sicilia, per il suo matrimonio.
1: Sì, sì, non la Sicilia, ti stai sbagliando, perché lei ha chiamato Tiziano Ferro, gli ha detto ma
0: io anche che lo ascolto, capito,
1: quando ti sei sposato, tu, dove hai preso spunto lì della villa, no? E lui le ha detto sono andato, ho chiesto ad Alessandro Corsi,
0: sì, sì.
1: E quindi lei mi ha chiamato chiedendomi informazioni sulla villa, si sposerà proprio lì. Dove, no, non è vero.
0: Allora spieghiamolo, perché il video di Cuore Rotto, il primo singolo del nuovo album Tiziano Ferro, lui canta dentro una villa che è dove si è sposato Alessandro Corsi.
1: Il videoclip, capito, lo ha girato dove mi sono sposato io e Dua Lipa anche.
0: Ma non c'è Dua Lipa in Sicilia?
1: C'è l'uomo di Achille Lauro, si chiama Comuni Immortali.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: i guerrieri e tra poco parliamo di una grande star italiana, internazionale potremmo dire anche.
1: Io credo di poter dire il calciatore italiano più amato di sempre. Cioè, comunque, avendo giocato in molte squadre, avendo cioè, se tu pensi lui, chiudi gli occhi e lo pensi con una maglia, lo pensi con la maglia azzurra. Cosa che non è per Francesco Totti, che lo pensi con la maglia prima della Roma, di Del Piero, Maldini, quella del Milan, anche se poi in nazionale hanno fatto tutti delle grandi imprese. Lui più di tutti è il giocatore, forse perché non è mai rimasto tantissimi anni nella stessa squadra.
0: Vero.
1: Se chiudi gli occhi, lui lo pensi.

0: con la maglia della nazionale.
1: Sì, e oggi ci sarà un modo in più per seguire le sue gesta da ex calciatore, ma tra poco vi diciamo tutto.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Ovviamente tutti ora vanno su TikTok perché è il social più seguito dai giovani. C'è anche una grande star che ha voluto appunto essere presente.

0: Questa è la notte dei guerrieri, i nostri grandi successi, e il grande successo delle ultime ore sui social riguarda sicuramente Robby Baggio, eh?
1: Sì, che è un calciatore, come dicevamo prima, amatissimo, che ha vestito tante maglie importanti, quella dell'Inter, del Milan, della Juventus, della Fiorentina, il Vicenza, eccetera. Avrà sempre sulle spalle l'amore di un paese e anche sarà sempre simbolo di qualcosa di incredibile che poteva essere, e per un pelo non è stato il suo sogno, era quello di vincere una finale mondiale contro il Brasile, e ci è arrivato a tanto così. Vorrei però ricordare una roba, perché tutti giustamente ricordiamo il suo errore e l'Italia che perde il mondiale, lo vince il Brasile, che anche se Baggio avesse segnato, poi il Brasile avrebbe dovuto sbagliarlo,
0: sì,
1: quello successivo.
0: Sì,
1: okay?
0: Sì, però diciamo, cioè, che la storia di Robby Baggio da calciatore è stata un po' controversa, un po' per le sfighe che ha avuto alle ginocchia, eccetera, sì, gli infortuni, e un po' perché la gente inizialmente non impazziva per Robby Baggio subito, no? Cioè, è stato molto discusso, anche perché si è parlato tanto delle diatribe con gli commissari tecnici,
1: con gli
0: Sacchi,
1: allenatori.
0: Ecco, quindi dopo però, come spesso succede e troppo spesso accade questo, dopo invece ha ottenuto un consenso popolare incredibile, perché poi molti hanno conosciuto nel dettaglio anche la sua storia e tutto quanto, e quindi soltanto dopo è riuscito a godere di questo immenso amore della gente, no? Ma durante la sua carriera non è stato così facile, questo no, possiamo dirlo.
1: Ecco, tra l'altro lui poi è uno dei calciatori che non si è più molto fatto vedere, sta nella sua villa in provincia di Vicenza, dove praticamente ha sempre vissuto, è tornato negli ultimi anni a farsi vedere, a raccontarsi anche sui social, spinto dalla figlia che ha raccontato di aver riscoperto il papà durante il periodo del Covid, e ora cerca di portarlo anche nelle vie nuove,
0: sì,
1: quelle dei
0: sì,
1: social.
0: Sì. Si è aperto un profilo su TikTok, quindi andate a seguirlo, a parte che in pochissime ore ha già avuto 3 milioni di views sul video, oltre 200.000 followers, c'è un video dove palleggia e insomma dice: ciao ragazzi, da oggi sono anch'io su TikTok, quindi sicuramente guardare i video, i contenuti dove c'è Robby Baggio è qualcosa di incredibile per quello che Robby Baggio rappresenta, soprattutto per le nuove generazioni che, se hanno studiato un minimo di storia del calcio, vedere Robby Baggio è vedere un qualcosa di immenso, no? Per chi lo ha vissuto magari un po' di più, c'è la curiosità di vedere come se la cava adesso che ha qualche anno in più sul groppone.
1: Sì, non voglio fare il vecchio, però come cantava un grande, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica. Sì. Poco da dire. RDS. Shine bright like a diamond.

0: Le abbiamo citate prima ed eccole qua tutte insieme con il mio paese. Canzone che ci porteremo tutta l'estate.
1: Tormentone di Serena Brancale con Delia e Levante qui su RDS. Allora, sta per arrivare anche Max Del Buono, quindi preparatevi perché c'è da trascorrere un sabato mattina in sua compagnia e noi siamo pronti anche a darvi appuntamento alla prossima settimana. Ci andiamo a riposare, che è stata una bella settimana lunga, infatti io tornerò martedì
0: per riposarti.
1: Bravo, sono stanco.
0: Bravo.

0: Signore e signori, le cose brutte finiscono, anche le cose belle. Speriamo di essere, insomma, nella seconda categoria per voi. Grazie per aver passato questa settimana con noi. È sempre un piacere, un onore e un grande orgoglio. Cosa c'è che sbuffi? Cosa sbuffi?
1: No, niente, ascoltavo, mi dispiace andare, però insomma, quello che è giusto, ed è giusto anche che ci si riposi. E quindi noi ci andiamo a fare questo lungo weekend, ma ci ritroviamo insieme martedì con Phil già lunedì notte.
0: Sì, sì, sì, per passare un'altra settimana insieme. Quindi giro saluti, grazie Pino, grazie Pagu, grazie all'amico mio Alessandro Corsi.
1: E grazie a Filippo Ferraro. Buon weekend, amici, buon fine settimana. Ciao!
0: Ciao.
2: Su RDS, da luna alle 5, i guerrieri della notte.
3: I guerrieri della notte, Ale Phil, che salutiamo, buon weekend a loro, buon weekend a voi che siete in onda con me su RDS, sono del buono. Trebi Meteo, poi cominciamo.
4: Nella giornata di sabato avremo bel tempo su tutto il nostro territorio. Infatti l'alta pressione sarà dominante da nord a sud e questo vuol dire tempo stabile e ampiamente assolato sul nostro territorio. Il cielo si presenterà sereno e terso, al più lievemente velato. E le temperature massime tenderanno ad aumentare al centro-nord, dove i valori saranno più elevati, con punte localmente fino ai 26 gradi. Altrove invece il termometro non supererà i 21-22 gradi. Tutti i dettagli sulla di Trevi Meteo.
3: Sono le 5 e 3 minuti, scoccate proprio in questo momento, siete sulla radio giusta, nel posto giusto, RDS, io sono Max Del Buono, in diretta dal Tacco d'Italia, dal Salento a Roma. Le mani sul mix sono di Luca Bernardinelli, che saluto il mio amicone Luca. Saremo insieme fino alle 7, aspettando il meglio della settimana di tutti i pazzi, weekend, come dicevano gli amici Ale Phil, lungo, perché il ponte, il primo maggio, ieri, insomma, per chi se lo sta godendo, tanti altri sicuramente impegnati, ahimè, anche in una giornata di lavoro. Ed è lì che arriviamo in tutte le vostre macchine, se vi state spostando, e nei posti appunto dove comincia una giornata di impegni. Partiamo con Tiziano Ferro, ed ero contentissimo.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

Of Beginning su RDS, sono le 5:11 minuti. Buongiorno, per fortuna là fuori succedono anche cose belle. Anche buone. C'è del buono news, cominciamo proprio da qui, lasciamo fuori dalla porta il rumore del mondo, sapete perché? Perché a volte basta un piccolo gesto per ricordarci che il cuore dell'umanità non è poi così freddo. Prendete il Ritz-Carlton di Rancho Mirage, un hotel da miliardi di dollari, il tempio del lusso in pratica. Ecco, un minuscolo colibrì protagonista ha deciso di fare il nido proprio sulla maniglia di una porta principale. Cosa hanno fatto? Hanno chiamato la sicurezza, quelli del Ritz. No, non l'hanno chiamata, hanno chiuso l'ingresso, hanno dirottato gli ospiti mettendo la fragilità di una creatura grande quanto una mano davanti, anche più piccola direi, davanti alla comodità dei clienti. Un colosso fermato dalla tenerezza è sicuramente una notizia meravigliosa. E se un hotel si ferma per un nido, c'è chi costruisce interi villaggi per proteggere i legami più sacri. Parlo di Christian Bale, sì, proprio lui, Batman, che a Palmdale ha dato vita ad un sogno, un villaggio per bambini in affido. L'obiettivo è semplicissimo ma rivoluzionario: non separare mai fratelli e sorelle, niente strutture fredde ma case vere, parchi e supporto per crescere insieme senza che il sistema spezzi ciò che la natura poi ha unito, perché la vera forza non è quella dei supereroi, ricordiamolo, ma quella di chi protegge le radici di una famiglia. Dalle case di Palmdale invece passiamo alle foreste africane, dove il coraggio di pochi sta salvando il destino di migliaia di vite. Ci sono aree un tempo dominate dai bracconieri che oggi sono diventate santuari sicuri per gli elefanti. Vedi, proteggere una foresta non significa solo salvare gli animali poi, ma difendere quel fragile equilibrio che riguarda anche noi. La lezione di oggi è quindi chiara, amici di RDS: che si tratti di chiudere una porta per un colibrì o di costruire, che ne so, un futuro per i bambini, ogni gesto conta. Il mondo è pieno di problemi, è vero, ma è anche pieno di persone che scelgono l'empatia. È un po' la metafora del colibrì che ritorna dal suo nido di prima, del Ritz-Carlton, e che nella leggenda africana cerca di spegnere un incendio boschivo portando una goccia d'acqua nel becco, e ci ricorda che non è la dimensione del gesto a definire il valore, ma la sua direzione. C'è del buono news, torna domattina qui su RDS.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Achille Lauro, comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti al polso.
1: Fra Quintale, aranciata.
4: E allora spara.
1: Buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi, disco nuovo, disco molto bello, 5-20 minuti, siete su RDS. Allora, volevo salutare Irene da Bologna che dice pronta ad ascoltarvi anche stamattina dal mio autobus, e poi c'è chi scrive si deve lavorare con il camion, devo caricare GPL da portare a tutti i vari distributori perché non si possono fermare, e via diciamo la giornata, buon tutto ragazzi con la radio, non si è firmato, ma tanti messaggi, tanti amici che raggiungono il 388-22-388-22 per sapere un po' come butta questa mattina del weekend del ponte del primo maggio, del buono con Berardinelli insieme, tra l'altro insieme fra qualche istante anche con una sequenza mixata da sentire a tutto volume.
1: Non solo musica.
2: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: Grandi successi. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligon ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligon, via il peso della stitichezza. Onligon è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Joe, ma che dici, sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: C'è Maurizio che fa assistenza alle macchine del caffè, per cui non c'è un bar fermo. Corri Maurizio, corri! Anche il nostro Maurizio Rocca sta per correre con una sequenza mixata qui su RDS. Sentiamola!
12: Il tuo gusto. Il tuo gusto guida le nostre scelte. Sempre, sempre.
0: Questa è RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Se vi dicessi che questa canzone ha 20 anni alle spalle, sembra incredibile. The Hardest Part, Coldplay, chiude la sequenza mixata da Maurizio Rocca. Siete sulla radio 100%, grandi successi, 265 del telecomando, tutte le piattaforme, anche l'app sul vostro cellulare per chi magari ne approfitta il weekend per una corsetta e ci ascolta in giro. Vi sentite anche un po' cattivi oggi? Ma dai, giusto un po', la scienza sarebbe dalla vostra parte, me compreso. Tra poco scopriamo perché poi alla fine la vera intimità nasce davanti ad un'antipatia condivisa e poi anche come i nostri cervelli imparano a memoria lo spartito degli altri. È un po' una storia particolare, ma ve ne parlo fra poco, state con me.
1: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
2: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
1: RDS Social TV. RDS Social TV.
3: Amica, ma tu sapevi che Bialetti fa il caffè?
4: La moca la fanno da 100 anni.
3: Ma no, intendo quello da bere, il macinato. È il perfetto moca.
4: Giura?
3: E merita?
4: Spaziale!
3: Chi vuoi che sappia fare il caffè per la moca meglio di Bialetti?
5: Perfetto Moca, il macinato perfetto per la moca. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.
3: No, fanno anche il caffè al tiramisù.
6: Geniale!
7: Siti, app, password e le persone.
8: C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Ehi tu, gringo.
11: Gringo a chi? Io sono italiano.
10: E che ci fai in Texas?
11: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
12: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
13: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone. Only
15: gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Telepatia cerebrale, sguardi complici e quel messaggio in chat a cui non date mai seguito. Qui Gatta Cicova, fra poco.
16: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: di Giugata. Sabrina Carpenter su RDS, i nostri grandi successi, pochi minuti alle 6 e sabato 2 maggio siete con Del Buono e Berardinelli fino alle 7, poi sarà tutti pazzi della settimana, il meglio. Se vi sentite un po' cattivi stamattina sappiate che la scienza vi dà un po' ragione. Secondo recenti studi, come dire, ci leghiamo molto più velocemente condividendo le antipatie che i gusti comuni. Odiare le stesse cose alla fine è un'intimità suprema, così dicono gli esperti, è un'identità condivisa che dice chi siamo davvero, senza filtri. Ed è proprio da queste occhiate complici, no, che nasce quella che chiamiamo telepatia. Vi è mai capitato di dire la stessa parola nello stesso momento chissà quante volte? Non è pura magia, è allenamento cerebrale. Più tempo passiamo con qualcuno, in pratica più i nostri cervelli si allineano, prevediamo le reazioni, anticipiamo un po' le battute, no? E non ci leggiamo nel pensiero, semplicemente abbiamo imparato a memoria lo spartito dell'altro, basta proprio uno sguardo, una smorfia per capirsi, ed è bellissimo. Però c'è un però, c'è sempre quel messaggio in chat: dobbiamo vederci, è da tempo che non ci si becca, ce lo diciamo da 6 mesi, mandandoci magari meme alle 11 di sera per tappare il buco. Siamo connessi a tutto ma presenti a niente. Ricordatevelo, amici, i vocali una volta a stagione ci fanno restare in contatto, ma non è la stessa cosa di stare insieme. La telepatia va proprio nutrita dal vivo, altrimenti restano solo i meme. Poi ovviamente la soddisfazione di essere un po' cattivelli nei confronti di qualcosa o di qualcuno ci sta, quindi alzate il telefono e fissate adesso un appuntamento per davvero. Questo è il momento di smetterla di iscrivervi e iniziare a vedervi con o senza complice cattiveria.
1: RDS insieme a te.
2: RDS insieme a te.
1: Ogni giorno suona meglio.
3: It sounds better.

0: pochi minuti alle 6, siete su RDS. Oggi, amici, è la giornata mondiale del tonno, pesce essenziale al mantenimento di un oceano in salute, alla sicurezza alimentare di intere popolazioni e comunità. I tonni hanno un ruolo vitale per il nostro pianeta blu perché contribuiscono all'equilibrio naturale degli ecosistemi marini, sequestrando il carbonio e facendo circolare nutrienti. Eppure la quantità di tonno che mangiamo, la pesca eccessiva e troppo spesso illegale, non dichiarata e non regolamentata, poi stanno mettendo in pericolo molte specie di tonno. La strategia globale del WWF per il tonno mira a portare l'approvvigionamento da parte della pesca, no? Industriale, artigianale, in equilibrio con strategie di prelievo mirate a garantire una pesca sostenibile e stabile. È importante pensarci oggi che è la sua giornata. A proposito, ci ha lasciato a 88 anni Franco Botto. Chi è Franco Botto? Volto iconico dello spot del tonno insuperabile. Lui era un tecnico Fincantieri e divenne celebre negli anni 80 proprio con questo slogan, entrato poi nella memoria collettiva. Un disco e torniamo, ci sono i Pinguini su RDS.
1: RDS insieme a te.
2: RDS insieme a te.
1: Ogni giorno suona meglio.
3: It sounds better.
4: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: Vedete che poi siamo passati dalla giornata del tonno ai pinguini, che però non sono in estinzione. Pinguini tattici su RDS. Nella prossima ora con Del Buono Berardinelli vi diremo dove trovare la spinta giusta per il vostro prossimo progetto. Abbiamo in serbo una cosa molto carina per voi. Ci sarà anche l'appuntamento con Tecnologia per parlare proprio di innovazione. Qui sulla radio 100% grandi successi torneremo anche con un grande successo. Questo.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1500 turbo benzina tua a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
4: Del buono su RDS, che vi deve parlare come ogni fine settimana sentire la musica più bella del mondo. Volevo salutare Carmen da Trento che mi chiama Beppe, non sono Beppe De Marco, sono Max Del Buono, ma va bene lo stesso. Dice pure io pronta a rifornire l'ortofrutta del negozio per tutti quanti, frutta e verdura fresca. Brava Carmen. Appena partiti da Bolzano direzione Milano Marittima, pronti ad ascoltarvi, un abbraccione Margherita ed Angelo, ciao, buon viaggio. C'è Luca Berardinelli che ci guida, è il nostro viaggio fino alle 7 con una canzone bellissima che rispolveriamo dal 1998. Non so se ve la ricordate, è stata la colonna sonora magari di storie anche interessanti e importanti d'amore. Laura's Family, hi.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: RPL, sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: diavolo veste Prada 2. Runaway, Lady Gaga con Ducci su RDS, 6:16 minuti. Buongiorno a voi che avete acceso da poco la radio, siete con Del Buono, con Berardinelli, anche la TV 265 del telecomando. Fra poco rubrica di tecnologia, anzi tecnologia, e oggi vi facciamo un viaggio, che parte dalle nostre strade e arriva addirittura dritto nello spazio profondo. State con me, fra poco su RDS.
1: Bella questa, che canzone era?
2: 100% grandi successi.
1: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
3: Ovviamente un grande successo. RDS.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ricorda Danielson.
8: Sì.
9: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
8: Ma scusa, Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
9: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
8: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrilluccicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
9: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
8: Date i biglietti su Ticket One.
10: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
0: Siamo tornati, siamo in onda su RDS. Sabato 2 maggio c'è anche Harry Styles.

0: Dal 2013 Katy Perry Unconditionally su RDS Sole 6:25 arriva la nostra rubrica Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Partiamo da casa nostra stamattina. In Italia, purtroppo i numeri degli incidenti stradali sono ancora da guerra civile. Leggevo delle cifre pazzesche, ma c'è chi ha deciso di rispondere con i dati. Si chiama Nepo, è una startup italiana selezionata niente meno da Harvard addirittura. Il fondatore si chiama Giovanni Pintor, ha trasformato un dramma personale in una piattaforma che mappa il rischio stradale in tempo reale. L'idea è davvero geniale, coinvolgere le assicurazioni per dimostrare che prevenire un incidente non salva solo vite ma abbatte costi miliardari quando la tecnologia fa davvero del bene. E a proposito di protezione, quante volte avete guardato il cellulare chiedendovi, io lo faccio tutti i giorni almeno 50 volte, rispondo o è l'ennesimo call center? Ecco, l'Agicom ha finalmente calato l'asso, speriamo che sia la volta buona. Grazie alla nuova delibera le aziende di telemarketing dovranno identificarsi obbligatoriamente con numeri a sole 3 cifre, quelli che già usiamo per l'assistenza clienti, tanto per capirci meglio. Insieme ai nuovi filtri anti-spoofing diremo finalmente addio, sarà la volta buona, dicevo, ai numeri camuffati da chiamate locali. La tecnologia ci restituisce un po' di pace, come dire, è il diritto di non rispondere senza sensi di colpa, perlomeno. Ma se sulla Terra cerchiamo silenzio, nello spazio la NASA sta alzando un po' il volume. È in costruzione la prima sonda interplanetaria alimentata da reattori nucleari. Per le missioni di lunga durata, dove i pannelli solari non bastano più, il nucleare diventa il motore del futuro. Ed è la sfida estrema nell'ingegneria spaziale per portarci dove non siamo mai arrivati. Dalle strade intelligenti di Nepo, ai telefoni più sicuri, fino ai motori atomici tra le stelle, il futuro oggi corre veloce e ce ne accorgiamo sempre di più ogni giorno. Domani torna l'appuntamento con Tecnologia, invece noi andiamo avanti anche con la musica qui su RDS, perché c'è la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nova. Eccola.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Gaia, Bossa Nostra.

0: Incredibile come suona così bene, ed è un pezzo del 1982, Sexual Healing di Marvin Gaye, registrato negli studi Katy del Belgio e incluso nell'album Midnight Love. Bellissimo, e se vediamo poi il ritorno dell'artista in Europa. La canzone ottenne anche 2 Grammy Awards, bello. Riascoltata insieme 6:35, a breve vedremo invece perché essere circondati da persone in movimento crea quell'attrito sociale che ci serve per non mollare il colpo. Ve ne parlo fra poco, state con me.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok?
4: Perché?
3: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
4: un
3: accessorio elegante. Tete, cristalli solo sull'alluce.
4: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, non me lo fate vedere a me.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
0: Buon weekend su RDS, scopriremo insieme la magia dei 70 decibel della risonanza stocastica, che non è

0: Oblite di Taylor Swift su RDS. Quanti di voi studiano o lavorano cercando il silenzio assoluto e magari fanno ricerche nelle biblioteche convinti che il silenzio sia il miglior alleato, no? Beh, la psicologia ambientale sta per distruggere queste certezze. La scienza ci dice una verità incredibile, amici. Chi studia o lavora in ambienti moderatamente rumorosi, non so, come un bar o un bistrò, ottiene punteggi più alti e produce idee molto più creative. Lo chiamano coffee shop effect. Ma come funziona? Beh, il silenzio assoluto per il nostro cervello in realtà è un'anomalia biologica. Se non vola una mosca, la mente va in allerta, scansiona l'ambiente intorno, cerca pericoli invisibili. Al bar invece il brusio intorno ai 70 decibel crea la cosiddetta risonanza stocastica, che non è una brutta parola, come vi dicevo. Questo rumore di fondo agisce come uno scudo e quindi ammortizza le interferenze, no? E aiuta i segnali deboli poi del cervello a essere recepiti meglio. In pratica rende proprio più lucidi, contrariamente a quello che pensavamo. E non è solo questione di udito, esiste la legge di Zionk, cioè essere circondati da persone che si muovono crea un attrito sociale salutare. Vi sentite osservati e questo vi impedisce di scivolare nel buco nero della procrastinazione o di addormentarvi proprio sui libri. È una sorta di allarme continuo. E il colpo di grazia è il silenzio totale in catena ai dettagli minuscoli, mentre il rumore moderato spinge la mente verso il pensiero astratto, no? Il famoso quadro generale. Quindi, beh, che dire, amici, la prossima volta che dovete preparare un esame o un progetto importante, cercate un caffè, un bar, ordinate un espresso e lasciate che il caos vi renda eccellenti.
1: RDS insieme a te.
2: RDS insieme a te.
1: Ogni giorno suona meglio.
3: It sounds better.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
2: The perfect mix.
1: The perfect mix.
2: È sempre con te su ogni piattaforma RDS.

0: Drive Safe, Miley Smith, per chiudere e darci il saluto per questa giornata del sabato, del ponte del primo maggio che continua fino a domani per chi se la sta godendo. Domani tra l'altro Del Buono torna tra le 5 e le 9 qui su RDS in diretta. Grazie a voi, ma grazie anche a Luca Berardinelli che è stato in regia. Fra poco il meglio della settimana di Tutti i Pazzi. Baci, ciao.
1: Anche la prossima ora.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: È sabato 2 maggio, siamo per sentire le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo a quest'ora con Paola Gubbiotti. Buongiorno.
6: Buongiorno. Donald Trump annuncia dazi su auto e camion europei al 25% dalla prossima settimana. Tariffe aumentate perché, secondo il presidente americano, l'UE non sta rispettando l'accordo commerciale. Aperte tutte le opzioni per tutelare i nostri interessi. La replica di Bruxelles. Intanto l'Iran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta per porre fine al conflitto. Secondo il Wall Street Journal, la Repubblica Islamica sarebbe pronta a riaprire lo stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco dei porti da parte degli Stati Uniti. Incendio sul monte Faeta tra Pisa e Lucca, rogo contenuto al 70%, comunica la regione toscana, oltre 700 ettari in fumo, 3.000 persone evacuate ad Asciano. 1° maggio i sindacati a Marghera chiedono un lavoro dignitoso, cortei in varie città, scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Scatasuna. Lo sport calcio, Pisa e Verona retrocedono in Serie B dopo la vittoria 2-1 del Lecce sul campo dei toscani. Il Venezia promosso in Serie A con una giornata d'anticipo. Il tennis, Sinner Zverev, la finale del torneo di Madrid, prima volta per il numero uno del mondo. 22esima vittoria di fila per Sinner, l'azzurro è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000. La Formula 1 a Miami, Norris su McLaren, si aggiudica la pole della sprint race davanti alla Mercedes di Antonelli e all'altra McLaren di Piastri. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Le previsioni con Trebi Meteo.
7: Avvio di giornata stabile, ampiamente soleggiato sul nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Le temperature massime nella giornata di sabato saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 26 gradi, altrove invece valori compresi fra i 16 e i 21 gradi. Per la giornata di domenica nulla da segnalare, avremo però delle velature estese su parte del centro nord e della Sardegna. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
6: Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti voglio far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, è arrivato finalmente il meglio della settimana.
1: Eccoci, buon sabato, amici.
2: Tre ore insieme. Non ci saranno solo scherzi, ci sarà tutto le cose più belle che sono passate.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, ma soprattutto il centro manine di Fata e Ciulin. Buongiorno Ciulin.
1: Ah, buongiorno a tutti, cari amici, eccoci qua, buon 2 maggio a tutti. Ah, noi abbiamo lavorato anche ieri, perché anche le richieste sono
2: maggio.
1: Tantissime. Sì.
2: La festa del lavoratore,
1: sì,
2: si
1: sì,
2: lavora.
1: Sì, e noi abbiamo lavorato perché volevamo sapere, cioè ci sono mariti che hanno l'impazienza di sapere se la moglie è gelosa, capito?
2: C'è qualcosa della moglie che un po' trova troppa distrazione,
1: sì,
2: bisogna
1: sì.
2: verificare.
0: Da capire, adesso capiamo.
3: Ciao, sono Giuseppe da Caltanissetta e voglio fare uno scherzo a mia moglie che è gelosissima. Sono Giulio.

0: pronto?
1: Oh, pronto, salve, cercavo il signor Giuseppe, questo è il centro estetico Manine di Fata. A cani cattivi.
0: No, che cosa è venuto a fare? Mi scusi.
2: Allora, prego. È già pronta?
1: È venuto per fare massaggio, che voleva fare il massaggio. E non ce l'ha posto, ma ha chiesto alle 13 e niente, perché noi è zuppo pieno di gente qua.
2: È troppo
1: pieno. Solo che lui è stato così gentile. Lui è quello del che lavora al supermercato, vero?
0: Va bene, se lo tengo lei il telefono del signor Giuseppe, va bene?
1: Ma no, allora posso prendere il massaggio, perché lui, non è che ho fatto casino, lei chi è, scusi, eh?
0: La moglie sono.
1: Comunque, il massaggio che voleva fare era un massaggio bello per portare.
0: Sì, ora viene a fare il massaggio bello. Pure quando torna a casa se lo fa il massaggio bello.
2: Bello, sì, signora, anche per mesi.
1: La calma e serenità nella.
0: Serenità.
3: Ehi, amo.
0: Dove sei? Non lo spieghi?
3: Cioè, praticamente non sai che è successo. Ero in ufficio e si sono presi il telefono. Infatti non lo trovo più.
0: Non te lo sono presi il telefono.
3: In che senso?
0: Perché mi ha chiamato una cinese che sei andato tu a farti il massaggio.
3: Per la schiena, te l'avevo detto ieri, ti ricordi?
0: Che mi hai detto? Scusami, ma dove ti è venuta sta cosa oggi?
3: Ma che male c'è, scusami.
0: Dai, va, c'è un affanculo, che poi quando torni a casa te lo dico io che male c'è. Non ti preoccupare.
2: Ah,
0: intanto io dove sei?
3: Ma ho perso il telefono, sto ritornando. E sto vedendo.
0: Ma stai ritornando dove? Dove stai ritornando? Ma tu non dovevi essere a lavorare?
3: Sono uscito un attimo per vedere dov'era il telefono, solo che non lo riesco a trovare più.
0: Ascolta, mo, mi stai facendo girare i tappi già, te lo dico, in partenza, sono per strada, col passeggino pieno di spese e già mi stanno girando i cappi.
3: Ma che è successo? Ma spieghi chi ti ha chiamato, mo?
0: Una cinese.
3: E che voleva?
0: Dici che ti sei andato a fare il massaggio e ti sei dimenticato il telefono là.
3: Ma non l'ho fatto, il telefono non lo trovo più.
0: Ma tu dovevi essere a lavorare, non a fare il tuo massaggio, capisci? L'italiano. Allora?
3: Lavoro, ho fatto la pausa.
0: A pausa, e ti devo fare il massaggio, me ne fa la pausa. Ma ti cammina il cervello?
3: Ma certo che mi cammina il cervello, ma siccome avevo mal di schiena, te l'avevo detto, disse vediamo se me lo fanno. Ma il telefono chi ti ha chiamato? Il telefono chi ti ha chiamato?
0: Ritorna dove sei stato e te lo fai dare. Ritorna dove sei stato e
1: il telefono, ok? Signora, perché sta tutta arrabbiata così? È uno scherzo questo, sono ciulindi tutti pazzi delle lenti.
3: Amo, sei alla radio, vedi?
0: Bella figura in me.
1: Come vedi, lidi, perché sei proprio fumantina, come aveva scritto lui, è uno scherzo.
0: No, ma stasera quando torna te lo rimando lì da te, anzi, lasciati l'indirizzo.
2: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di

0: essere scorretto, anzi dovrebbe apprezzare, cioè mica posso essere scorretto di dire venga e poi dopo non riesce a laurearsi, invece a luglio
1: ma è arrivata una mail, la sua tesi è stata approvata, la domanda di laurea
0: approvata, ma infatti nessuno forse non
1: 4 giorni prima voi mi dite
0: no, lo so, però adesso. Scusi, non è che non è stata approvata, ma non c'è problema, cioè non è adesso, sarà a luglio.
1: Sto sentendo perché... male veramente.
0: No. Senta, mi rimanga un secondo in linea. Siamo per favore un attimo.
1: Sì,
0: non sentirà niente, allora la isola un secondo, rimanga lì. È pronto? Ascoltami.
2: Pronto?
0: Eh sì, sono al telefono. Esatto, Taranto. No, lei no. Allora, dimmi l'altro nome che la inseriamo al posto di questo. Gargiulo?
2: Gargiulo, ah, certo.
0: Adesso le dico due cose io a lei e per prendo tempo.
2: Gargiulo, sì.
0: Però questo Gargiulaldo infilalo subito al posto di questa dell'anno. Allora, togli dell'anno. Adesso gli dico due cose io. Infilalo, infilalo. Ok. Eccoci qua, non riusciamo. Allora andiamo a luglio che siamo più tranquilli.
1: No, io veramente non so cosa dire, ma io con chi posso parlare per risolvere questo problema?
0: Io ho speso
1: dei soldi per salire a Siena, ho già prenotato il viaggio.
0: Ma infatti lei ha fatto bene perché è stata approvata la sua tesi.
1: Ma non mi interessa, io ero nella lista. Perché è un problema amministrativo, non mi potete far smettare la laurea dopo che ho organizzato tutto il mio soldi.
0: Ma scusi, ma qual è il problema? Ma perché deve. Allora mi viene il dubbio che non abbia fatto lei la tesi, la deve restituire, ma cosa sta dicendo?
1: Io non ho fatto la tesi, abbiamo fatto l'antiplagio, ma che sta dicendo? Che sta dicendo lei? Perché io vi ho sentito al telefono, non mi ha messo lei il muto, e mi ha detto io adesso le dico due cavolate alla ragazza e le dico che l'ho tolta. Mi messo il 28 perché.
0: No, cos'è che ha sentito? No, ragazzi.
1: Ho sentito tutto. Devo chiamare un avvocato, devo chiamare qualcuno.
0: Ma come avvocato? La metta su, forza! Chi chiama per il reso, forza. Al posto di ringraziare che non la faccio partire così alla sprovvista, capito?
1: Ma deve ringraziare che io ho fatto tutto in tempo, entro i termini stabiliti.
0: Io avrei ringraziato fossi stata lei, perché allora.
1: Ma non c'è niente da ringraziare. Non
0: faceva venire qua e poi cosa gli faceva vedere? La contrada dell'istrice.
1: No, lei mi deve mettere il 28 perché io non so qual è il problema. Lei mi deve dire.
0: Allora, le passo alla mia collega. Pronto? Allora, la signorina la signorina ha accettato, mi ha detto il 14 o il 21 di luglio.
1: Non ho accettato nulla, io non ho accettato nulla, non sono partita.
0: L'ha detto prima. L'ha detto prima.
1: Lei mi sta facendo veramente innervosire. Lei mi deve mettere il 28, io sono uscita nelle convocazioni del 28.
0: Manuela, qui è tutti pazzi per RDS. E la tua amica Eleonora ti ha fatto uno scherzo. Buongiorno.
3: Ma capito?
0: Manuela, pensa quando alla festa di laurea tutti quanti sentiranno che ti laurea a luglio. Pensa.
3: Esatto, vabbè. Io non ho parole ora.
0: Cosa vogliamo dire a Eleonora, questa vipera?
3: Eleonora si fa strada.
0: Dottoressa, ti abbracciamo forte.
3: Un abbraccio.
0: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: per RDS, parliamo soltanto adesso di buone e belle notizie.
1: Ecco. Quelle che scaldano il cuore, esatto. Quelle che ci danno felicità, sì, quelle sì. Che quando le leggi o le ascolti sei più serena e contenta.
0: E ve ne do subito una.
2: Subito.
0: Se lo puoi sognare, lo puoi fare, diceva Walt Disney. E ha preso, diciamo, come ispirazione questo ragazzo da questa frase. Mirko Bastianelli ha preso ispirazione per aprire dei negozi, o meglio, dei ristoranti, scusate, dei locali dove mangiare senza zucchero e nello stesso tempo mangiare senza sensi di colpa.
2: E senza pagare anche,
1: bello,
2: basta sognarlo.
1: Ma è bellissimo, e non ingrassi.
0: Certo, vabbè, non ingrassi, oddio, un attimo. Però uno dice, madonna, perché non c'è un posto dove posso andare a mangiare senza zucchero? Bene, questo ragazzo ha aperto questi locali, adesso
2: sugar
0: si
2: free.
0: Può. Sugar free, esatto.
1: Mio amico c'ha la salumeria, entra, la svuoti e non tocchi neanche un grammo di zucchero.
0: Niente, poi da una parte c'è la sugna, però senza zucchero.
1: Ma senza zucchero.
2: Ne apriranno uno senza
1: l'arto
2: sugna.
1: L'arto per la cervicale senza zucchero.
0: Senza zucchero.
2: Sugna free. Sì.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
4: Con Party RDS.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: 1492.
8: La scoperta del nuovo mondo.
9: 1463.
8: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
9: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
10: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
11: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
12: Tutti pazzi per RDS, ti aspetta ogni giorno.

0: Le abbiamo annunciate con tanto di ristorante sugar free, ma sono arrivate le good news.
1: Esatto, le abbiamo scelte per voi, le notizie migliori, quelle che quando le ascoltate, state proprio bene.
2: Le sentiamo subito, non aspettiamo più.

0: partiamo con la prima.
1: A Bologna il 25 aprile è stato inaugurato un progetto pilota di quartiere molto ma molto dolce. Un gruppo di studenti universitari ha stretto un patto con gli anziani residenti. Sentite che bello. I ragazzi offrono assistenza tecnologica, quindi usare smartphone, speed, eccetera, eccetera, sì, videochiamate, mm-hmm, in cambio di lezioni di cucina tradizionale e racconti storici.
0: Bello.
1: L'iniziativa, pensate, ha avuto talmente tanto successo che anche altre città italiane hanno già chiesto di replicare il modello per combattere la solitudine generazionale.
0: Bravi!
1: È bellissimo.
2: Bravi. Io ti faccio lo speed e tu mi insegni il ragù. Così.
1: Esatto, bravi, tipo così.
0: E adesso parliamo di Sofia, una splendida bimba di 6 anni affetta da una rara malattia genetica, che pochi giorni fa ha potuto realizzare il suo sogno, che era quello di visitare le grotte di Pertosa Auletta in Campania. La ragazza ha potuto compiere il percorso grazie all'utilizzo della Jolette, una speciale carrozzina fuori strada, una ruota sola che permette a persone con disabilità di percorrere sentieri accidentati o scalinate grazie all'aiuto di 2 o più conduttori.
1: Ma che bella iniziativa!
0: Siamo felici per Sofia!
1: Sofia, sì.
2: E adesso ci spostiamo a Huber Heights in Ohio, sì, dove un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito alla presenza agli agenti.
1: Davvero? Cioè, qual è la bella notizia?
2: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
3: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, ma fa caldo, che fa qua? Ma che è?
1: Quanta aggressività!
0: Sto sudando pure l'acqua del battesimo. Ma fa caldo, veramente? Ma che è scoppiata l'estate?
2: No, vabbè, insomma, bisogna un attimo vedere, cioè ci sono.
0: No, lì devo lavorare di più perché si mette l'invradito, capito? Le persone, devo sbrigarmi, si acciacca. E quando si acciacca è un problema.
1: Ricordiamo sempre che stiamo parlando dei cagnolini, cioè di quello che sta. Perché ogni volta partiamo, diciamo, tutta la roba, non si
2: come
1: capisce.
2: Come se la gente si abbracciasse gli alberi.
0: Quando portate i cagnolini giù, raccogliete le deiezioni. Che ho capito che è santa quella che fanno i cani.
1: Ma santa, insomma.
2: Però la responsabilità è lo stessa, che la faccia il padrone o che la faccia il cagnolino, sempre al padrone si risale.
0: Beh,
2: col
0: ovvio,
2: DNA.
0: Ovvio,
1: se la fa il padrone.
0: Se la fa il padrone sopra.
2: Che si faccia vedere.
0: Ecco, non scendiamo nei particolari. Allora, raccogliamo sempre, perché sennò tra poco vi faccio vedere quello che vi succede.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
11: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
12: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Madondola.
1: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Bazza, la nostra dottoressa,
2: eccomi,
1: Alessia,
2: eccomi
1: con dolcezza.
3: Allora, dolcezza.
0: È voce mia questa, non è che con dolcezza.
2: Non può parlare sottovoce.
0: Sottovoce, parliamo così.
1: Sempre che urla.
0: Parla così.
1: Perché la parla in stampatello, la dottoressa.
0: Ma che devo andare, che sono già pronta.
2: Allora, parliamo
0: sotto,
2: dei padroncini.
0: Io sotto, c'ho già la tuta, capito? Mo quando.
1: Dei ris, che gnocca.
2: Allora, parliamo sempre dei padroni che dimenticano, a volte lo fanno apposta, di raccontare. Cogliere quello che i camioni lasciano per strada e la dottoressa Alessi li becca.
0: Li becca tutti.
1: Li becca tutti quanti, li stampa.
4: Sono Pierpaolo da Nettuno e voglio fare uno scherzo alla mia compagna con la dottoressa Alessi.
5: Pronto?
0: Sono la dottoressa Alessi dell'ASL veterinaria di Roma, signora. Allora, c'ha un cane, lei si chiama Stella, intestata a lei.
5: Sì. Sì.
0: Allora,
5: sì.
0: Lei, signora, lo sa che, cioè, voglio dire, andiamo. Le deiezioni da terra si raccolgono, Perché sono state ritrovate delle deiezioni. Noi, grazie alle deiezioni che lasciate per terra, riusciamo a risalire al padrone. Cioè, non è che uno fa l'orecchio.
5: Ma io non ho lasciato nessuna cosa per terra. Mai niente per terra.
1: Ma
5: guardi, io ho sempre le cartine.
0: Cartine?
5: Non
0: le
5: mi
0: cartine.
5: Dica questo perché ne esiste non proprio.
1: Non ci le cartine.
0: Snoop Dogg.
5: Assolutamente. Chi gli ha detto questa cosa?
0: Non è che ce l'ha detta, signora, non è che stiamo facendo gossip. Le cose sono scientifiche.
5: Ma io non ho mai lasciato niente. Io non ho mai lasciato nulla.
0: Allora, vediamo un attimo, che ci sono pure le telecamere, che qua veramente tutti in controlli incrociati.
5: Sì. Ma che cosa, mi scusi?
0: Perché ha lasciato per terra la deiezione? Cioè, c'è Stella,
2: sappiamo,
0: Stellina, che sta lì. Allora, c'ha una pettorina.
5: Sì, ma
0: c'è una signora che se ne va, praticamente. Forse non se n'è accorta. Io questo
2: lo posso
0: ancora concedere.
5: Cioè, sinceramente, forse stavo al telefono.
0: Ecco, diciamo le cose.
5: Non lo so, io di solito raccolgo tutto. Io sono una persona che ho sempre i cartini dietro. E mi presento e gli faccio vedere che ho le cartine dietro. Anzi, mi fanno schifo le persone. Mi fanno schifo le persone.
0: Questo è l'atteggiamento giusto. Il problema è che la sto avvisando che le arriva un plico perché deve pagare una multa di 1750 euro.
5: 1750 euro. Ma non mi faccia ridere, ma è una truffa questa.
0: Ma che truffa, signora? Io la sto avvisando così quando le arriva, lei prende la paga. Le arriverà a casa, tan tranquilla, capito? E poi le arriva anche un tutore perché cara mia signora bisogna insegnare di nuovo come si parla alle persone.
1: Brava.
0: E come ci si comporta.
5: Mi arriva una multa?
0: Sì signora, sì, che signora. Sta scendendo dal pelo. Me l'ha detto
2: dal
0: pure
2: pelo.
0: Lei che stava al telefono. Le passo il tutore così si mette d'accordo. È una cosa bella anche che magari viene, vi fate due chiacchiere, capito?
5: Io è la prima volta che è una cosa del genere, guardi.
0: Lo
5: prima
0: so
5: volta.
0: Signora, è la prima volta, c'è
5: è
0: sempre la prima volta per
5: genere.
4: Signora?
5: Mi dica.
4: Sono il tutore,
0: vai.
4: Sono il tutore, signora. Ci possiamo mettere d'accordo sull'orario quando incontrarci?
0: Bravi.
5: Nome e cognome, per favore.
0: Ma di chi? Ma di...
5: Nome e cognome.
4: Mario Marco, sono io. Sei in diretta alla radio su RDS.
1: Buongiorno.
4: Un scherzo di RDS.
1: Ciao.
6: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Baso. Voglio, sono arrivate alle 10.
1: Sono arrivate le 10, andiamo, però ricordiamo che c'è sempre un annuncio su LinkedIn che sì. è stato messo da Re Carlo, che cerca un social media manager.
2: Quanto offre?
1: Offre 35.000 euro. Ma io dico, è un po' spilorcetto o no?
2: 35.000 all'anno o al mese?
1: All'anno.
2: All'anno, insomma.
1: Cioè, ma come si fa a vivere in Inghilterra con 300?
2: Vabbè, puoi fare da casa. Sì.
0: Bisogna 35. Chiamare Ore Pass. Mangi tranquillo, Carlè.
1: Mangi tranquillo, sereno. Pure il tè prenditi tranquillo.
2: Ciao amici, a lunedì.
1: Ciao.
0: Ciao, voglio.

0: appuntamento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Notizia dell'ultima ora: è morto Alex Zanardi, aveva 59 anni, ex pilota di Formula 1. Dopo un grave incidente è diventato campione paralimpico di handbike con 4 ori e 12 mondiali. Poi un altro grave incidente nel giugno 2020. Probabile una ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington non rispetta né promesse né accordi, lo afferma il comando militare di Teheran. A Trump non piace la nuova proposta della Repubblica Islamica consegnata ai mediatori pakistani. Teheran apre a nuove discussioni sul nucleare ed è pronta a riaprire lo stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco dei porti. È quanto scrive il Wall Street Journal. E Trump annuncia dazi su auto e camion europei al 25% dalla prossima settimana, perché l'UE non rispetta gli accordi commerciali. Aperte tutte le opzioni per tutelare i nostri interessi. La replica di Bruxelles. La compagnia aerea statunitense low cost Spirit Airlines annuncia la cessazione delle attività dopo 34 anni. Tutti i voli è cancellati, a casa 17.000 lavoratori. Il governo Meloni da oggi è il secondo più longevo della storia della Repubblica. 1.288 giorni supera il Berlusconi 4, che durò 1.287 giorni. Il più lungo di sempre è un esecutivo guidato sempre da Berlusconi, 1.412 giorni dal giugno 2001 all'aprile 2005. Rivoluzione nella cosmetica: sono entrate in vigore severe limitazioni per alcuni prodotti. Cristiano Di Cosimo.
2: Entra in vigore il regolamento europeo adottato il 12 gennaio scorso dalla Commissione, che riconosce alcune sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Via subito molti smalti glitterati o gel effetto metallico per la presenza dell'argento, utilizzato per conferire l'effetto brillante. Resta consentito in piccolissime quantità nei rossetti e negli ombretti. In diversi profumi, detergenti, shampoo, bagnoschiuma, colluttori e dentifrici deve essere ridotto al 2%, un ingrediente ampiamente utilizzato come fragranza floreale, ingrediente vietato nei prodotti per i minori di 3 anni. Tutti i prodotti non conformi non possono più essere venduti o utilizzati nei saloni di bellezza, centri estetici, parrucchieri, negozi e per uso privato.
1: Lo sport: calcio, 35esima di A, il Lecce passa a Pisa 2-1, Pisa e Verona retrocedono in Serie B, il Venezia torna nella massima serie con una giornata di anticipo. Oggi 3 gare, alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, stasera Atalanta-Genoa. Se il Napoli perde e il Milan domani non vince con il Sassuolo, l'Inter è campione d'Italia. Le previsioni con Trebi Meteo.
3: Avvio di giornata stabile, ampiamente soleggiato sul nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Le temperature massime nella giornata di sabato saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 26 gradi, altrove invece valori compresi fra i 16 e i 21 gradi. Per la giornata di domenica nulla da segnalare, avremo però delle velature estese su parte del centro-nord e della Sardegna. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
4: È sabato 2 maggio 2026. Buongiorno, buongiorno, come siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, a farvi compagnia da questo istante fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
5: C'è Annuzza, ma cosa c'ho di Annuzzo io?
4: Questa maglietta bellissima,
5: carina, eh?
4: Vi prego, guardatela sul 265, qualcosa di straordinario.
5: No vabbè, è una maglietta, è bello, rosa è il mio colore preferito. Io
4: Cimpaguro in regia, Alessio Rettaroli, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Siamo sopravvissuti al 1° maggio,
4: sì. Nonostante tutto... le fave, il pecorino da 4,5 kg.
5: E quindi prendiamo un giorno di vacanza da voi, con voi.
4: Siete pronti? Partiamo!
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo

0: Nico Santos su RDS. Sai chi è Harry Potter, no?
1: Sì, come no?
0: Il maghetto?
1: Il maghetto.
0: Insomma, maghetto, un magone. Uno che aveva un magone e non si è mai sentito. Non dire un'altra cosa. Magone. Ma oggi è una giornata speciale.
1: Sì, perché la ragione di questa data è la battaglia di Hogwarts nel mondo magico creato appunto da J.K. Rowling il 2 maggio 1998, il giorno in cui si è svolta la famosa battaglia di Hogwarts. È l'evento culminante della saga, è il momento in cui Harry, Ron ed Hermione affrontano lo scontro finale contro i Mangiamorte. Voldemort viene definitivamente sconfitto, si conclude la seconda guerra magica e proprio per l'importanza di questo anniversario fittizio, nel 2012 allora primo ministro britannico David Cameron dichiarò ufficialmente il 2 maggio, pensa come giornata internazionale dedicata alla saga per celebrare l'impatto letterario e culturale che proprio Harry Potter ha avuto nel mondo.
0: Senti un po'.
2: Hogwarts è in pericolo! Presidiate i confini, proteggeteci, fate il vostro dovere per la nostra scuola!

0: vita più comuni includono le maratone cinematografiche o letterarie. Ovviamente è il giorno perfetto per riguardare tutti gli 8 film e rileggere i capitoli
1: finali.
0: No, non
1: finali. Ce la fai in un giorno, sì, ma insomma.
0: Il Dono della Morte, poi il tributo ai caduti sui social media, i vari, insomma, i fan ricordano i personaggi che hanno perso la vita nella battaglia, come Fred Weasley, Remus Lupin.
1: Vabbè, ce ne sono tanti.
0: Poi cosplay e raduni in molte città e nei parchi a tema, come quelli di Londra e Orlando, le persone si vestono con le divise delle case di Hogwarts e quindi festeggiano tutti insieme.
1: Ah, quindi c'è, sai giocare?
0: Dove? No.
1: No. No, non lo sa.
0: Ammetto la mia.
1: Per anni l'autrice, la J.K. Rowling, ha mantenuto una tradizione sull'ex Twitter, che ora si chiama X. Ogni 2 maggio chiedeva pubblicamente scusa per la morte di un particolare personaggio, spiegando le motivazioni narrative dietro a quel sacrificio. Ha iniziato appunto con Weasley, poi sono passati agli altri, ad esempio Python, insomma, o Piton che dirsi voglia. Ed è una giornata un po' particolare anche per iniziare a leggere la saga di Harry Potter, perché insomma, a parte di essere uno dei più grandi successi letterari degli ultimi 30 anni, è sicuramente molto avvincente.

0: Olivia Rodrigo su RDS. Sergio, vuoi forse la frase più importante che la Rowling abbia scritto sui suoi libri per Harry Potter? Senti se ti piace,
1: sì.
0: Visto che oggi è la giornata internazionale, lo ripetiamo,
1: che ricorda la battaglia
0: per celebrare, sì, Harry Potter. Non provare, lo dice Albus Silente, non provare pietà per i morti, Harry, prova pietà per i vivi e soprattutto per coloro che vivono senza amore. Mamma che
1: bellissima.
0: Bella.
1: La caponata sulla pelle.
0: Mamma che bella. È tratta da Harry Potter e i doni della morte. E su questo io chiuderei. Giusto che ci pensi un po'.

0: Next to Me, The Magic Dragons su RDS. Dunque, visto che abbiamo mangiato ieri un po' troppo, oggi riso bollito e pollo.
1: Ma che amarezza? Perché?
0: Non è un'amarezza, il pollo viene consumato in Italia tantissimo. E c'è un mito, fermi lì che vi raccontiamo.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligon ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligon, via il peso della stitichezza. Onligon è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Let's go! Da MedioWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MedioWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MedioWorld.it. MedioWorld.
8: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
1: È arrivato il momento di farvi il regalone del sabato. Alzate il volume, ballate, cantate. Quattro di fila, senza interruzioni, la sequenza mixata.

0: Easy Lady vanno a Spagna, aveva quella pettinatura tutta sparata. Tutta sparata.
1: 1987 riempi pista sempre.
0: Sergio, ma sai
1: abbiamo suonata fino a consumare il vinile.
0: Lo so. Vabbè, invece adesso è tutto digitale, avete sentito che suonava bene. Falsi miti. Adesso tutti a dire no, è meglio il pollo con la carne gialla o il pollo con la carne rosa. È meglio di qua. Ma noi sfateremo non solo questo, ma altri miti in cucina.
2: Il meglio di RDS non finisce qui.
3: RDS.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
5: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Ricorda Daniel San.
9: Sì.
10: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
9: Ma scusa, Joe, non stava parlando il maestro Miyagi?
10: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
9: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrillucicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Joe, ma sbrillucica così tanto?
10: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
9: Date i biglietti su Ticket One.
11: Amo, sono al super, che caffè prendo? L'intenso, l'aromatizzato? Ah, questo è di Bialetti, con l'omino che mi guarda, il dito in su, i baffi.
12: Amo Bialetti, guarda che Bialetti fa le moche, non fa il caffè.
11: E non può fare entrambe le cose?
12: Beh, ho detto che non può, ti ho detto che non le fa.
13: In realtà le fa, Bialetti ha inventato la moca e il caffè perfetto per la moca. Lo trovi in bottega Bialetti, sull'internet e in supermercato.
12: Ma ha detto in bottega?
11: Ma sì, una reclame di altri tempi.
0: Questa ragazza sottile sottile, febica, peserà 25 kg bagnata ma con una voce piacevolissima.
1: Olivia Dean.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Achille Lauro, comuni immortali.
3: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Fra Quintale, aranciata.
3: E allora spara.
1: Saif, buona domenica.
4: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Your Love, ATB Topic, è la solita cooperativa di musicisti, sì, per un successo, sì, internazionale. Questo invece è un dubbio tutto italiano. Pollo giallo o pollo rosa?
1: Allora, questa è una di quelle discussioni che accendono tutti i reparti di macelleria. Sì. La realtà è che la differenza tra il pollo giallo e quello rosa non riguarda la qualità intrinseca della carne o la salute dell'animale, ma quasi esclusivamente la sua dieta.
0: Ah,
1: ma certo, ecco la verità dietro questi colori. Perché uno è giallo e l'altro è rosa? Il colore dipende dai pigmenti contenuti nei mangimi, chiamati carotenoidi. Il pollo giallo viene alimentato prevalentemente con un mais, grano turco ed erba medica. Questi alimenti colorano la pelle e il grasso di giallo.
0: Vedi?
1: Oh, mentre il pollo rosa o bianco, la sua dieta è basata su frumento, orzo e soia, che non contengono pigmenti coloranti, lasciando così la carne e la pelle di una tonalità rosata o bianca.
0: Io ho amici che mangiano solo pollo, quindi amici che poi tra l'altro sono diete di palestra.
1: Mangiate,
0: quindi...
1: quello che volete.
0: No. Scusa, ma uno è più buono dell'altro?
1: Allora, il pollo giallo è ruspante, non sempre. Esistono i polli gialli allevati in batteria a cui vengono semplicemente dati mangimi ricchi di mais o integratori. Per essere sicuri che sia ruspante, bisogna cercare l'etichetta allevato all'aperto. Quello è fondamentale. Il pollo giallo è più nutriente? No, le calorie, le proteine e i grassi sono praticamente identici. La differenza qual è? Nei livelli di vitamina A, che è derivante dai carotenoidi, è troppo piccola per fare una reale differenza nutrizionale per quello che ci
0: Quindi
1: riguarda.
0: Mangiatevi il pollo come vi pare, magari italiano. Ma sai, di falsi miti in cucina ne sono tanti. Ad esempio,
1: sì,
0: la storia del sale nella pasta.
1: Sì.
0: Tu dici, no, il sale è meglio mettercelo dopo.
1: Se no non bolla.
0: Sì, sì. Sappi che è una grande idiozia.
1: Infatti,
0: perché per alzare il punto di ebollizione dell'acqua di un solo grado,
1: sì,
0: dovessi sciogliere circa 58 grammi di sale per litro. In cucina ne usiamo circa 10.
1: Voi.
0: Quindi o fai la sì,
1: voi,
0: perché tu fai la
1: 58.
0: Pasta. Dovete fare la pasta salatissima che ti fa male, tra l'altro, sì, il sale, lo sappiamo, non bisogna esagerare.
1: Sì.
0: Quindi non fa differenza se lo mettete prima o dopo. E questa è la storia dell'olio. Versare un filo d'olio nell'acqua bollente impedirebbe agli spaghetti di incollarsi.
1: Di appiccicarsi a fare l'olio.
0: Falso. L'olio galleggia in superficie mentre la pasta cuoce sotto. L'unico momento in cui l'olio tocca la pasta è quando la scoli, rendendola solo più scivolosa e impedendo al sugo di aderire bene. Quindi è anche un errore. Fallo senza olio, poi l'olio ce lo aggiungi una volta che hai messo il sugo, perché altrimenti la pasta...
1: Perché questa aggressività?
0: Cioè, perché queste cose sono aggressive, ce l'hanno insegnata che eravamo bambini.
1: Ma ci hanno detto dei falsi miti, e questo è l'argomento.
0: Quindi uno deve
1: c'è bisogno, diamo dei consigli.
0: No, c'è bisogno invece.
1: La fate arrabbiare, in cucina non bisogna toccare queste cose, perché la dovete vedere poi quando farà Celebrity Chef che cosa ha combinato. Vabbè,
0: no,
1: andrà in onda,
0: fatto,
1: prima o poi
0: vinto.
1: Quella puntata. Vabbè, non bisogna spoilerare adesso.
0: Ma andate in onda?
1: È già andata in onda?
0: Sì. La tua ova no ancora?
1: La mia no.
0: Ma io posso dire se ha vinto lui o Lipari?
1: No.
0: Ma non lo dirò.
1: No, non si
0: no,
1: può
0: non
1: dire.
0: Lo dico.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Insomma, ci siamo rimasti, Sergio, un po' male questa storia, certo, della pasta. Certo. Tu quanto sale metti nella pasta?
1: Tanto, anche olio per non farla attaccare. Ho sbagliato tutto.
0: Vabbè, ce l'hanno confermato anche i nostri ascoltatori. Amici RDS, rimanete qui che abbiamo ancora tante cose da raccontarvi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo. RDS. With the shed is so
2: lonely. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: C'è l'informazione su RDS. Ascoltiamo le ultime notizie dall'Italia e dal mondo collegandoci con gli amici della nostra redazione.
5: Buongiorno, Devon Paroncini. Addio ad Alex Zanardi. Nato a Bologna, l'ex pilota di Formula 1 si è spento a 59 anni. Esempio di immenso coraggio e resistenza. Dopo l'incidente in pista del 2001 vinse 4 ori e 2 argenti nel paraciclismo ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Poi un altro incidente nel 2020 durante una staffetta di beneficenza in handbike vicino a Pienza. In memoria di Zanardi, il CONI ha invitato poco fa le federazioni a osservare un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive oggi e domani. Iran, una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti è probabile, ha dichiarato il vice comandante delle forze armate a Teheran, alla luce dello stallo nei colloqui e dei dubbi espressi da Trump sull'ultima proposta della Repubblica Islamica. Parlando a Palm Beach in Florida, il presidente americano ha affermato che gli USA potrebbero stare meglio se i funzionari non trovassero un accordo con l'Iran, dato che i negoziati sembrano fermi. Il governo Meloni, insediatosi il 22 ottobre 2022, è da oggi il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Il primo è il Berlusconi II. Una sola bussola, l'interesse nazionale, scrive il presidente del Consiglio dopo aver difeso il decreto lavoro con il principio del salario giusto. Per un lavoro dignitoso sono tornati invece a manifestare uniti i sindacati a Marghera con la CGIL e la UIL, anche la CISL e la sua leader Daniela Fumarola.
6: Non vogliamo un lavoro che schiaccia, che svuota, che spegne le speranze. Non accetteremo mai di essere ingranaggi di un meccanismo che usa e scarta. E oggi lo diciamo davanti alla sfida enorme dell'intelligenza artificiale.
5: In Toscana l'incendio sul Monte Faeta, proseguono le operazioni di spegnimento, restano focolai tra le province di Lucca e Pisa, rogo che ha interessato 710 ettari di vegetazione. Secondo le previsioni il vento dovrebbe cambiare nelle prossime ore ostacolando gli interventi. Questa è RDS.
1: Siete con noi quelli della mattina del sabato di RDS in questo 2 maggio 2026 fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre dove c'è Annuzza Pettinelli.
0: Dove c'è Sergio Dobolone Friccia.
1: Dove c'è Alessio Rettaroli Paguro in regia.
0: Maggio è il mese delle rose, sì. Il mese della Madonna, sì. Il mese della festa della mamma.
1: Della mamma, è vero.
0: Certo,
1: è vero.
0: Che non sarà questa domenica ma la prossima, sì. Non domani, sì. Insomma, ma la prossima. Tu andrai giù a trovare la tua mamma?
1: Ci proverò.
0: Solo per la parmigiana. E vabbè, amici, come dice Sergio, c'è il regalone.
1: Quattro di fila senza interruzioni, alzate volume, la nostra straordinaria sequenza mixata. Dai che ripartiamo.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi.
3: E le tue emozioni.
2: Con un successo senza.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo.
2: Swift, Elizabeth Taylor. Summer, Potential.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Dodge che se la fa spesso la Dodge io
1: Runway con la sonora dico? Del Diavolo Veste Prada 2, dai.
0: Mi posso autocensurare quando dico queste cose?
1: Sono d'accordo.
0: Invece prima Petra Loregian stavamo discutendo, stavamo chiacchierando perché parlavamo dei glitter
1: e in un attimo la nostra mente si è aperta e io e Vernia, grandi amanti della disco,
0: della dance, siamo andati al Glitter Box, certo. Che è questa brand di nightlife molto famosa, certo. Fondata dal fondatore della Defected Record,
1: sì.
0: E che riproduce un po' la mitica atmosfera dello studio 54.
1: Sono delle feste pazzesche, esatto. Che se avete la fortuna insomma di poterci partecipare andateci, perché secondo me è molto figo.
0: Vabbè,
1: molto
0: la residenza
1: divertente.
0: È come al solito Ibiza, sì. Quest'anno è all'Amnesia,
1: ok,
0: il venerdì sera, però passa sempre guarda caso da Milano, che è la capitale della vita notturna.
1: Tra i vari DJ che hanno partecipato al Glitter Box, Purple Disco Machine, ma io lo scorso anno durante il Nameless ho visto David Morales.
0: Ma che meraviglia. L'ambiente è questo qua, diciamo anni 70, anni 80, però glitterati. E quindi un'atmosfera molto bella, molto festosa.
1: A
0: noi ci piace tanto e speriamo di poterci andare una volta insieme.
1: Perché no, Vernia? Andiamo, torniamo tra poco, restate su RDS.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
6: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Siete su RDS con I Peggio, questo è sabato 2 maggio, insieme in nostra compagnia come sempre fino alle 15 e adesso 4 in fila, sequenza mixata.
3: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
8: E poi dico che tu sei introvabile.
9: New hit music.
10: Brash. Introvabile.
8: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
11: no, nel senso là,
8: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
11: Devi darmi tempo.
8: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non

0: solo anche i Maroon 5 nel sabato pomeriggio di RDS.
1: Dove?
0: Qui li abbiamo appena ascoltati.
1: Ah, pensavo fossero qua in studio.
0: No, è un modo di dire, ci sono anche.
1: Io mi allarmo subito, voglio fare gli onori di casa, vado ad accogliere un caffè, una robetta.
0: Beh, un caffè ti sprechi proprio.
1: Però non ci sono.
0: Non ci sono.
1: Sono
0: comunque.
1: Solo in senso figurato. Hanno cantato.
0: Esatto, in senso virtuale, perché è proprio di musica virtuale di cui tra poco andremo a toccare l'annoso problema dei cantanti e dell'intelligenza artificiale.
1: Oggi ci ha preso la musichite, ragazzi.
0: Sì, oggi sì,
1: vi parliamo di Glitterbox, vi parliamo fra poco di Taylor Swift.
0: Taylor Swift, esatto.
1: Ha venduto la casa come Mariah Carey, no?
0: No, quella...
1: non ha bisogno di soldi. Lei.
0: No, non credo che in questo momento Taylor
1: Mariah
0: Swift.
1: Mariah Carey aveva bisogno di soldi.
0: Secondo me neanche Mariah Carey, però sai, con tutto quello che
1: perciò
0: guadagna.
1: Non parliamo
0: a Natale.
1: Di
0: no, parleremo di Taylor Swift, ma per un'altra cosa.
1: Va bene, mi accontento.
0: Bravo.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Le pagelle del maestro Buzz.
4: Sì. Allora. Madonna!
3: Ah,
4: voto 6, povera.
3: Povera,
4: che
3: pure 6 gli hai messo.
4: Sì. I ladri hanno rubato i suoi abiti vintage che Madonna ha indossato al concerto di Coachella. Corsetto, giacca, stivali.
3: Okay.
4: In compenso le hanno lasciato panciera e calze contenitive.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è... Tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Siete su RDS, Petra, Giovanni Vernia, ci sono i peggio e alle

0: Como una sesión esta noche.
1: Esta noche, sì.
0: E poi mi fermo lì perché non so il resto, però.
1: Como una sesión esta noche.
0: Va bene, dai, niente. Questa è la versione spagnola, sì, che sta spaccando in Spagna.
1: Certo, salutiamo anche Samurai J, che è stato nostro ospite tempo fa qui su RDS.
0: Ed è stato anche molto simpatico.
1: Molto simpatico.
0: Al contrario di altri che invece non nomineremo
1: basta,
0: però
1: merda.
0: Fatevi delle vostre idee e poi ci dite voi.
1: Basta ascoltare le interviste, lo capiscono da soli.
0: Ok, allora Petra, facciamo un Music for You?
1: Facciamolo!
0: Dai, parliamo in questo Music for You. Music for You. Music for You. Allora,
1: parliamo di Taylor Swift.
0: No, parliamo di quelli che sono stati antipatici nelle
1: interviste.
0: E facciamo tutti i nomi.
1: Tra l'altro, Taylor Swift neanche l'abbiamo mai intervistata, quindi non possiamo dirne nulla.
0: No, non parliamo di Taylor Swift. Degli italiani.
1: Allora, che cosa ha fatto Taylor Swift? Come tantissimi altri, piano piano, insomma, cantanti, attori, eccetera, si stanno tutti indirizzando verso questa cosa. Sì. Ha depositato il marchio registrato della sua voce, mm-hmm, e attenzione, anche del suo aspetto. Lo ha fatto per proteggersi dai deepfake, appunto, generati dall'intelligenza artificiale.
0: Perché adesso la voce, a parte che lei ci lavora, no?
1: Beh, però sai che dovremmo farlo anche noi, ci lavoriamo anche noi con la voce.
0: Ma io la cambio spesso per questo.
1: O soprattutto,
0: io ogni tanto faccio le imitazioni perché
1: ma
0: così confondo.
1: Ma chi si viene a prendere la nostra voce?
0: No, aspetta, adesso è un problema perché lascia fare questo.
1: Sì.
0: Però in banca,
1: sì,
0: per accedere al conto online,
1: okay,
0: adesso ti usano la voce. Cioè, a me, la
1: nella mia banca no.
0: No, nella mia, tu quando vuoi entrare,
1: sì,
0: a volte vuoi fare un'operazione, no? Ti dice adesso dici dare il tuo codice eccetera,
1: okay,
0: e poi ripeti la mia banca riconosce il suono della mia voce.
1: Davvero?
0: E io allora lì faccio la mia banca riconosce il suono della mia voce e lei non mi riconosce perché io la faccio impostata.
1: Tu lo fai impostando la voce.
0: E quindi comunque.
1: Pazzesco.
0: Invece ci sono quelli come si chiamano? Gli sniffatori di voci. Sono gli sniffatori di voci che ti sniffano la voce.
1: Eh sì, e la utilizzano.
0: E la utilizzano per entrarti in banca.
1: Non ti fanno dire sulle mani questa è una rapina.
0: Poi ci sono casi come sono casi come te che questo non ha crea problemi.
1: Esatto,
0: perché
1: quando entro dico questa frase.
0: No,
1: quindi
0: tu c'hai tutto sotto il mattone. Però
1: allora, comunque Taylor Swift l'ha fatto e quindi ha dovuto registrare proprio una frase che recitava questo. Ehi, solo Taylor Swift, potete ascoltare il mio nuovo album The Life of a Song.
0: Capito, ma è troppo difficile. Già così uno si imbroglia.
1: The Life of a
0: Showgirl. Petra, ti volevo chiedere una cosa.
1: Dimmi.
0: Era andata così bene, no?
1: Perché dirlo?
0: Perché andare oltre? Potevamo chiudere.
1: Ho voluto strafare, purtroppo è il mio difetto.
0: Cioè, secondo me era carino. Ecco. I'm the problem is me.
1: Vabbè.
0: Ecco, era tanto bello, no? Ecco, e chiudiamo così.
1: Chiudiamo,
0: no?
1: Chiudiamo così. RDS Music for You. Music for You. Music.

0: La canzone si chiama Dracula.
1: Dracula, sì.
0: Dracula, Pietro Loreggiani.
1: Giovanni Vernia.
0: Giovanni Vernia, abbiamo visto dai vostri messaggi che ci avete preso. Oh! Ci hanno preso
1: su che cosa?
0: Sui cantanti ospiti che non si sono comportati benissimo.
1: Ma tu devi smetterla di fare questi sondaggi con i nostri ascoltatori che poi ti vengono dietro e ti ascoltano e ti assecondano.
0: Tu adesso hai lanciato la pietra e nascondi la pietra e nascondi
1: il
0: la Loreggiana. Dai, anche tu hai assecondato. Ci sono persone più simpatiche e altre meno.
1: Va bene.
0: Come noi del resto.
1: Certo.
0: Cioè tu sei molto più simpatica, io finto.
1: Ma smetti.
0: Però però ci sono i cantanti che effettivamente gli ascoltatori li hanno presi.
1: Va bene, tanto cancelliamo i messaggi.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu.
1: Con questo disco è finita la prima ora dei peggio del sabato insieme a Petra e Giovanni Vernia, ma tra poco noi siamo pronti a sfidarci.
2: Cosa?
1: C'è lo step tanda tra poco.
2: Ah, è da un po' che non lo faccio io. Sì. Lo fai sempre con altri partner.
1: Lo so, ma è il motivo per cui ho deciso di rifarlo anche oggi, per umiliarti qui davanti a tutti.
2: Vabbè, ma ti sei allenata in questo periodo?
1: Certo, io con tutti i partner ho vinto a mani basse, adesso aspettavo te per darti questa stoccata finale.
2: Non ricordiamo, ti a tutti gli, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che non è una sfida fra me e Petra, ma è una sfida fra me e Petra per far vincere voi.
1: Certo,
2: ricordo,
1: però comunque il gusto di batterlo è sempre bello.
2: In palio, quindi state con noi.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Torniamo subito in redazione RDS. Siamo pronti ad aggiornarci sui fatti principali. Sentiamo cos'è successo in Italia e nel mondo.
4: Buon pomeriggio, Devon Paroncini. Addio ad Alex Zanardi, campione nello sport e nella vita. La notizia della sua scomparsa è data dalla famiglia. Il pilota bolognese avrebbe compiuto 60 anni a ottobre. Gianluca Teodori.
5: Alex Zanardi è la rappresentazione perfetta del coraggio. Non del coraggio dei piloti, ma del coraggio di vivere, molto meno banale. Il coraggio di rimettersi in pista dopo l'incidente del 2001 in Germania. Una gara con se stesso e con la menomazione permanente, tradotta in esempio da trasmettere il più possibile, da conduttore in TV o con gli allori alle Paralimpiadi, nella sua seconda vita sempre di corsa con la forza delle braccia. Nell'impatto con un mezzo pesante sulle colline senesi, il destino, sconfitto prima, lo ha spento 6 anni fa, consegnandolo al buio, a nuove cure, alla riservatezza della famiglia, ma non all'oblio. Col microfono RDS acceso nell'abitacolo della sua BMW lo seguimmo in pista tanti anni fa, condividendo la gioia di chi si riprende tutto anche senza le gambe. Uomo ancor prima che pilota, Zanardi da Castelmaggiore, Bologna, 59 anni, era già storia e leggenda prima di oggi, con 2 titoli nel campionato kart negli Stati Uniti e 16 medaglie d'oro in handbike tra mondiali e olimpiadi.
4: Zanardi, punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, e lo rimarrà nel ricordo degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella. In memoria del pilota bolognese, il CONI ha chiesto a Federazioni ed enti sportivi di osservare oggi e domani un minuto di silenzio in tutte le gare. Le altre notizie: una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti è probabile, dichiara il vice comandante delle forze armate iraniane dopo i dubbi espressi da Trump sull'ultima proposta di pace elaborata da Teheran. E il Pentagono conferma il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania in 6-12 mesi. La decisione arriva dopo le affermazioni del presidente americano. Trump ha detto di voler valutare una riduzione della presenza militare nel paese sullo sfondo delle crescenti tensioni con il cancelliere tedesco Merz. La NATO commenta: stiamo collaborando con Washington per capire dettagli. Ancora attivi alcuni focolai dell'incendio sul Monte Faeta. Le fiamme hanno lambito le abitazioni nell'area al confine tra Lucca e Pisa. Al lavoro quasi 200 vigili del fuoco e 5 mezzi aerei. Questa è RDS.
3: Let's go! Ben ritrovati amici di RDS e dei peggio, in particolare da Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
6: In particolare dalla regia di Linda Gravela, che è in regia, perché se no non avrei detto
3: certo,
6: dalla regia. Avrei
3: giustamente.
6: Detto un'altra cosa.
3: Sei un po' ridondante comunque.
6: Sì, sono molto ridondante.
3: In particolare, in particolare.
6: Anche fastidioso.
3: Quasi come la canzone Navarre.
6: Di chi è quella lì? Dei Black Eyed Peas, che salutiamo. Sì. Allora, che non sono mai stati i nostri ospiti.
3: Motivo per cui io dico che quella canzone.
6: Poi ne parli male. Allora, te la sei legata al dito.
3: Un po' sì.
6: Bene. Allora, fra poco c'è un gioco. È un gioco, certo, che facciamo. Si può vincere una RDS bag e si possono conoscere le canzoni proprio nelle minime sfaccettature.
3: Il gioco si chiama Step Tanda, tra poco ve lo raccontiamo.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Superstar Tiziano Ferro chiude la sequenza mixata qui su RDS con i peggio.
1: Ma basta parlare di noi e quindi adesso fra poco facciamo
0: ciao, step... come sto? Parliamo un po' di
1: no,
0: me.
1: Superstar, dicevo.
0: Eh sì.
1: Non l'hai colta.
0: No, no, l'ho colta, dico ciao, come sto? Parliamo un po' di me. Superstar.
1: Non l'ho colta io. Che scemo. Che scemo. Allora, adesso tutti al 38822, 38822 mi iscrivete. Scemo.
0: No, no, tenetevi
1: scemo.
0: Il numero invece ben in memoria perché tra poco si gioca con Step Tanda, quindi un RDS bag in palio per voi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok?
1: Perché?
4: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
1: un
4: accessorio elegante. Tete, cristalli solo sull'alluce.
1: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, no. Non me lo fate vedere a me.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Cami, ma Bialetti fa il caffè?
6: Ma che ne so.
5: Ma guarda la storia di Chiara. Una moca sul fuoco, un sacchetto di caffè, il tag Bialetti.
6: Vabbè, sarà per la moca.
5: No, no, se zoomi, vedi che sul pacchetto c'è proprio l'omino Bialetti.
6: Ma come ti è venuto di zoomare?
5: Ma tu sai quanti segreti si scoprono zoomando le stories?
7: Bialetti fa anche il caffè. Per la moca, in capsule, in grani, aromatizzato. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.
5: Quindi non è un segreto.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tua a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Siete su RDS, Petro Loregian, Giovanni Vernia, subito la grande superstar, Harry Styles. Questa è Aperture. Woohoo!

0: Questa è una canzone che ho scritto a Bologna?
1: Certo, Cesare, immagino.
0: Era notte?
1: Notte, che ora più o meno?
0: Le 4 della mattina.
1: Non dormi mai tu?
0: No, ero affacciato alla mia finestra che era aperta.
1: Sì. Su Bologna?
0: Su Bologna, quella della sala.
1: Sì, l'altra?
0: E su Modena.
1: Quanto è grande questa casa?
0: È piccina, ci stiamo allargando.
1: Piccina.
0: Dall'entrata si entra, poi c'è un piccolo corridoio.
1: Corridoio, sì.
0: E là ci sono tutti i divani.
1: Va bene, poi?
0: Si gira, segue la freccia, ci sono le cucine.
1: Ci sono dei pulsanti per accendere la luce.
0: Ci sono anche delle mattitine per prendere
1: secondo
0: traccia.
1: Me non è esattamente una casa.
0: E poi
1: questa,
0: all'uscita ci sono
1: delle casse automatiche.
0: Sì, casse automatiche.
1: L'angolo delle occasioni c'è.
0: Sì, è molto poetico.
1: Immagino.
0: Molto poetico.
1: Grazie Cesare comunque.
0: Prego, grazie a voi.
1: Allora, siamo pronti? Vogliamo giocare con Step Danda?
2: Dai, step Danda.
1: Allora, come funziona Step Danda? È un gioco molto divertente che io e Vernia facciamo.
2: Sta facendo anche Tullio d'Episco.
1: Salutiamo Tullio d'Episcopo, che tu hai incontrato qualche tempo fa.
2: Già la fascio settimana scorsa ed è una persona squisita, un artista grandioso.
1: Oltre a essere veramente immenso.
2: Vero,
1: sì.
2: Vero,
1: bravissimo.
2: Sì.
1: Va bene, dicevamo, Step Danda, come funziona? Una canzone viene smembrata, diciamo, in tre step che corrispondono più o meno a tre partiture, a tre strumenti
2: tre tracce musicali.
1: Solitamente con la prima è un po' difficile individuarla, ma poi piano piano, mano a mano che si va avanti, è più semplice. Tocca a voi scrivere.

0: Vero, mandare un vocale per il titolo, mm-hmm, perché in palio c'è l'RDS bag. Io e Vernia giochiamo per il piacere,
1: sì,
0: così vediamo, di perché... buzzillarci uno con l'altro.
1: Vediamo, dai, dai, partiamo. Prima traccia.
0: No, ragazzi, però il giro di batteria è difficile. Potrebbe essere qualsiasi cosa.
1: No, non la so, non la so. Mi serve la seconda.
0: Anche a me, anche a me.
1: Sì.
0: Seconda traccia,
1: sono...
0: vediamo se gli ascoltatori
1: in alto mare,
0: ce la fanno. Dai.
1: Vai.
0: Linda è cattivella però nella preparazione
1: è
0: di questa cosa, perché va a scegliere comunque degli strumenti che si inseriscono ma non ti danno minimamente l'idea. Sto guardando gli ascoltatori, qualcuno forse ci si sta avvicinando.
1: Si stanno a provare, ma non so giudicare.
0: Ma io non
1: se...
0: sono d'accordo sul titolo, io non credo che sia quello.
1: Andiamo, dai, la terza, la terza, dai. Ah beh, ora sì,
0: sì,
1: ora
0: sì,
1: ce l'ho.
0: Anch'io.
1: È lei?
0: È lei, è lei. Guarda adesso, troppo facile.
1: Ha partecipato a We Are The World.
0: È lei, sì.
1: Con Michael Jackson.
0: Ha una voce pazzesca,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì, sì,
0: pazzesca.
1: Va bene, va bene. È della rivale di, dell'altra.
0: Dai, 38822, 38822. Secondo me Vernia non ha capito.
1: No, io ho capito.
0: Tra poco la soluzione con Step Tanda.
1: E te la dico.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

0: Alex Baroni, onde su RDS, la Petro Rejan, Giovanni Verni alle onde vostre, che magari siete anche al mare e ve la state godendo.
1: Beati voi.
0: Però ci ascoltate dal vostro smartphone con la nostra app.
1: Giustamente in questa giornata che arriva subito dopo la festa del lavoro, noi siamo qui in questo weekend e vi teniamo compagnia.
0: Step Tanda, andiamo a verificare qual era questa canzone. Sì? Dopo ti dico, perché tu mi hai preso per...
1: ti ho buzzillato.
0: Per fesso, invece okay. Dopo ti dico.
1: Sentiamo, vocale.
0: Sì, vediamo. La nostra regia stanno recuperando il vocale, ma arriva fra breve. Eccoci, che nel frattempo Petra racconta una barzelletta.
1: No, vuoi raccontare l'aneddoto?
0: Sì, l'aneddoto è
1: che questa cantante
0: dello Step Tanda, io ho detto era rivale di quell'altra.
1: Esatto.
0: E tu hai detto di quell'altra cosa, non è vero? Invece sì. Adesso invece sentite, sì. Ce l'abbiamo.
2: L'indovino con una. Sì? Sono matta. Girls just want to have fun. Cindy Lauper. Ciao a tutti, ragazzi.
1: Rivale di?
0: Di Madonna.
1: Non lo sapevo.
0: A We Are the World.
1: Sì.
0: C'era Cyndi Lauper, ma non c'era Madonna.
1: Per questo motivo, perché in quanto rivali.
0: Non si potevano vedere.
1: Ma addirittura.
0: Non si potevano
1: pensa
0: vedere.
1: Pensa un po', quanti aneddoti.
0: Non la posso vedere. Madonna, il problema. Luisa Verone c'è a Ciccone.
1: Sì.
0: Ha detto, non la posso vedere. E qui non c'è andata.
1: E va bene, dai, abbiamo la vincitrice, quindi RDS Bag per lei. Appuntamento con Step Tanda il prossimo weekend.
3: La radio è ancora più smart.
4: Con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E siamo subito con te.
4: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
0: Siete su RDS, sabato 2 maggio ci sono i peggio di RDS, Petro Rejan, Giovanni Vernia, tra poco le sitizie, cioè belle notizie.

0: Somber Homebreaker su RDS. Quanto ci piace Homebreaker? Da 1 a 10?
1: Tanto, tanto, è bella, la 15. Canzone ci piace tanto.
0: 15. Allora, Petra, abbiamo un vocale.
2: Ragazzi, so che può sembrare una cavolata, sì, ma il momento sitizie è qualcosa che ti fa pensare che ci può essere ancora del buono a questo mondo che sta andando.
1: Ci può essere. Grazie a questo ascoltatore, ragazzi, che ci manda questo messaggio, ma soprattutto che ci fa fare le nostre sitizie.
3: Sitizie, notizie. Arrivano le sitizie.
0: Allora, Petra, da dove cominciamo? Sembra che siamo circondati da brutto, ma c'è anche del bello.
1: C'è del bello. Allora, in ambito medico, sì, è importante sapere che degli scienziati a Singapore sono riusciti per la prima volta al mondo a rigenerare completamente un rene danneggiato. Il rene è riuscito a rinnovarsi completamente.
0: Bella sitizia.
1: Bravi, bravi. E sempre degli scienziati hanno trasformato delle foglie di spinaci in tessuto muscolare cardiaco e quindi sono riusciti ad utilizzare questo tessuto, per cui due belle notizie in ambito medico.
0: Belle notizie. Andiamo al in Brasile, che fa, sì, la storia, perché crea il primo vaccino 100% nazionale contro la dengue,
1: che è una piaga lì come in tantissimi altri paesi dell'Asia, quindi bravi, bravi.
0: Come
1: davvero.
0: Un'altra piaga sono gli influencer che promuovono la chirurgia estetica,
1: giusto,
0: e i prodotti dimagranti estremi molto pericolosi. Non c'è più spazio per loro in Francia, perché la Francia li ha vietati.
1: Francia li vieta, sì,
0: li ha vietati,
1: sì.
0: année afin non possono più farlo.
1: In Messico è stato annunciato un nuovo sistema sanitario che sarà gratuito per migliorare finalmente l'accesso alla sanità un po' per tutti e renderla accessibile anche per quelli meno abbienti.
0: Le tartarughe marine verdi,
1: sì,
0: sono state salvate.
1: Oh, che
0: non
1: bella
0: sono
1: notizia.
0: Più a rischio di estinzione.
1: Bene,
0: quindi
1: sono,
0: Petra,
1: molto contenta.
0: Puoi continuare a fare gli spaghetti al sugo.
1: Io non uso. La Spagna riconosce gli animali come esseri senzienti, quindi sono considerati anche nei divorzi e nelle decisioni legali.
0: Ecco, ecco,
1: è
0: che,
1: no,
0: che poi a volte vengono abbandonati, no?
1: Esatto.
0: Loro litigano e poi l'animale non si sa,
1: esatto,
0: bene. Bene, queste sono le nostre sitizie di oggi, siamo molto contenti di aver creato.
1: Di sapere che c'è qualcuno nel mondo che lavora per far sì che le cose vadano meglio e non peggio.

0: Mike Smith, Drive Safe, la Petra di RDS,
1: il Giovanni Lernia.
0: Di RDS. Cosa abbiamo?
1: Abbiamo ancora due sitizie che ci hanno suggerito gli ascoltatori. Uno riguarda Angelina Jolie, che ha acquistato 60.000 ettari in Cambogia, che prima venivano utilizzati per la caccia, e diventerà una riserva per proteggere la fauna selvatica. Brava, brava, brava. E Alice Walton, erede di Walmart, tra le persone più ricche al mondo, ha investito il suo denaro non in yacht, ville, insomma cose extra lussuose, ma nell'educazione medica accessibile per chi altrimenti non potrebbe permettersela. Quindi due persone che hanno utilizzato i soldi che hanno, e sono tanti, in modo equo e sostenibile.
0: Queste
1: bravissime.
0: Se le hanno date i nostri ascoltatori.
1: Bravi ascoltatori,
0: questa
1: grazie.
0: È un'altra sitizia, cioè ascoltatori che non ci insultano,
1: ma ci mandano sitizie.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione.

0: finale del sabato del peggio di essere brava. Sei stata brava.
1: Io sono stata brava. Devo dire, guarda, tu, un po' tutti.
0: È da tanto che non facevo il sabato con te, devo dire, sei molto migliorata. Molto migliorata.
1: Ringraziamo anche la nostra Linda Gravela in regia, perché tutto è pronto per farvi rivivere il meglio di questa settimana. Partono i peggio più peggio best.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cosa è successo in queste ore.
3: Buon pomeriggio, Devon Paroncini. La scomparsa di Alex Zanardi, il campione bolognese, si è spento a 59 anni. Pilota di Formula 1, vittima dell'incidente in pista nel 2001, Zanardi non smise mai di lottare e di sorridere. Nel paraciclismo vinse 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Poi un altro incidente nel 2020 vicino a Pienza, mentre partecipava a una gara di beneficenza in handbike. In memoria di Zanardi, il CONI ha chiesto a enti e federazioni di osservare un minuto di silenzio oggi e domani in tutte le manifestazioni sportive. Medio Oriente, la diplomazia pakistana al lavoro per far ripartire i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran il vice comandante delle forze armate ammette che una ripresa del conflitto è probabile, dopo le riserve espresse da Trump sull'ultima proposta della Repubblica Islamica. Il piano prevede, tra i punti, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano ai porti iraniani e il rinvio dei negoziati sul nucleare. Quanto ai carburanti, la proroga del taglio delle accise in Italia decisa dal governo fino al 22 maggio sarà attuata con 2 provvedimenti distinti. Resta rallentata la circolazione ferroviaria lungo la linea adriatica tra Giulianova e Pescara. Si sono avuti ritardi fino a 6 ore e mezza, segnala Trenitalia, per un inconveniente al sistema elettrico. Le previsioni del tempo, Trebi Meteo.
4: Buona giornata di sabato 2 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. E difatti il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato da nord a sud su Sardegna e Sicilia, con clima molto mite e piacevole soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qui picchi più elevati attorno ai 25-26 gradi. La ventilazione di grecale è ormai in definitiva attenuazione un po' ovunque. Nella giornata di domenica il tempo sarà ancora asciutto ovunque, ma inizieranno a tornare un po' di nubi, specie al centro-nord. Sarà il preludio di un peggioramento atteso nell'avvio della nuova settimana. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
2: Questa è RDS.
5: Ed eccoci qua, il 2 maggio, i peggio, più peggio, la Petra, Lorejan, Giovanni Vernia, tutto è pronto per la sigla. Sigla!
2: Bestia! Peggio, più peggio, bestia!
6: È un'ora di bestia! È fuori di testa! Ed è proprio questa!
5: Di peggio, più peggio con la Petra Lorejan.
2: Ci sono Giovanni Vernia.
7: Che sballo lavorare con Giovanni
5: Linda Gravela in regia.
8: Che sballo lavorare con Linda Gravela.
5: Allora oggi c'è il bestia dei peggio, esatto. Più peggio di RDS, quindi tutte le cose che ci sono venite più bestiali durante la settimana.
2: Ce ne sono tante, restate con noi perché ve le facciamo riascoltare.

0: È così facile cadere in amore.
1: Cadere Giovanni, ma quando vieni a Napoli?
2: Presto arriva.
3: Allora, Petra Loresan, Giovanni Vernia, questo l'avevamo detto, Linda Gravela l'avevamo detto, sì. Non avevamo detto che abbiamo fatto uno sbrocco in questa settimana.
2: Sì, l'abbiamo però messo in rima nel vero senso della parola, perché quando si sbrocca è un attimo che si fa una fila sbrocca.
3: Dai, allora eravamo rimasti a questi aerei che per quest'estate, per purtroppo arginare il problema del costo del carburante,
2: sì,
3: hanno aumentato il prezzo del bagaglio e del posto.
2: Eh sì, perché non potendolo fare sul costo del biglietto, tutto ciò che è accessorio in più ovviamente è stato rincarato addirittura fino al 400%, tantissimo, ragazzi.
3: E noi abbiamo qua praticamente lo sfogo di questo impiegato,
2: sì,
3: che appunto lavora tutto l'inverno per le vacanze e forse vediamo, ma ci ha mandato una fila sbrocca.
2: Sì, voglio sentirla.
3: Sbrocca in rima lui, vai.
2: Sbrocchiamo.

0: Fulminacci, stupida sfortuna.
1: Questo era Braccio di Ferro.
0: Braccio di Ferro diceva sì, Fulminacci.
1: Sì, faceva Fulminacci.
0: Sì?
1: Secondo me sì,
0: ah,
1: io
0: che
1: ricordo
0: bello.
1: Questa cosa. Ricordo,
0: non me lo ricordavo. Ma che bello, che bella rievocazione.
1: Va bene.
0: Cosa rievochiamo fra poco del programma invece?
1: Beh, tra poco secondo me una frittura...
0: Una frittura
1: è sempre perfetta.
0: Tutta l'Italia,
1: tutta
0: vediamo.
1: L'Italia, dai, scegliamo.
0: Decidiamo fra poco.
2: Tra poco torniamo. Livello più bello.
3: L'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1.
0: Con Party RDS.
1: Con Party RDS.
2: 1492.
3: La scoperta del nuovo mondo.
2: 1463.
3: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
2: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
4: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, fa vedere.
6: Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
7: Ciao, sono Annalisa e prima di venire

0: RDS Joe.
1: Sì, eccomi.
0: No, Joe, non tu. Lui, ah. Lui, il cantante, quello di Stranger Things.
1: Ah, ma lui ha scritto Dio, però.
0: D-J-O, Joe.
1: Se non ho capito. Se dobbiamo confonderci.
0: Ti senti sempre tirato in causa.
1: Io mi confondo. Se tu mi chiami.
2: Ciao, Pirlone.
0: Almeno allora so capisci che sono chi io. Sei.
1: Va bene, adesso mi giro solo se mi chiami così.
0: Siete con il peggio più peggio, bestia. Il meglio della settimana. E sentiamo di che cosa ha parlato tutta l'Italia in uno di questi giorni. Dai.
1: Tutta l'Italia parla di questo record.
0: Sì, record per quanto riguarda il Trentino Alto Adige di bocciati per la patente. Pensate che si sfiora quasi il 50%. E Sinner ha dichiarato.
1: Quindi mi sa che i 33 trentini che trottavano, sì, su Trento saranno un po' di più di 33.
0: Forse sì.
1: Perché non prendono la patente.
0: Perché non prendendo la macchina
1: dovranno trottare un po' di più.

0: Biden ha dichiarato che la patente della moto non è riuscita a prenderla se non dopo 3 volte che ha rifatto l'esame. Cioè per 3 volte lui è stato bocciato.
1: Poi l'ha presa?
0: Poi l'ha presa la patente.
1: Sai che lì in Alto Adige appena lo vedono andare in moto si nascondono nel garage.
0: Scappano.
1: Sì, in moto, ragazzi. Andiamo.
0: Io non so
1: ma
0: se...
1: lui gli piace sverniciare gli avversari sul campo.
0: Certo.
1: In moto non è il suo.
0: In moto non è la roba sua.
1: Penso che sia l'unica cosa in cui non è forte Sine, perché tutti gli sport è forte.
0: Sì. E invece la moto rimane ancora
1: lì, quella regione lì, vabbè.
0: Non è andata bene. Sarà forse per questo che in Trentino ha debuttato il primo treno taxi elettrico, non sapendo
1: non
0: guidare.
1: Non prendo la patente, dice, almeno gli diamo un mezzo di trasporto.
0: Tra l'altro un mezzo di trasporto molto interessante perché viaggia su un singolo binario e diciamo che questo monobinario collega un po' la grandissima fetta di tutta l'Italia, non
1: e
0: è soltanto treno,
1: hai visto anche il famoso proverbio 33 trentini entrarono in treno, tutti e 33
0: trotterellando
1: sul treno. Però.
0: Sul treno.
1: Vabbè.
0: Poi sono apparse delle scritte un po' particolari. Allora, le scritte sono scusa, sorry, lo siento. Sono delle affissioni con la figura di un pinguino.
1: Dipende dove guardi, perché le scritte particolari, per esempio, nel bagno di autogrill sono diverse.
0: Certo, c'è un numero
1: sono
0: di telefono.
1: Sono un po' particolari anche quelle.
0: Sì, c'è scritto anche chi chiamare e per fare che cosa. Queste sono apparse a Londra, Madrid e Milano.
1: Sì. Su delle affissioni.
0: Sì, sì, proprio delle affissioni con un pinguino gigante e questa scritta sotto.
1: C'era una scritta misteriosa.
0: Sì.
1: In vendita o prezzo accettabile, c'era scritto.
0: Su quella di Milano,
1: su quella di Milano. Anche Firenze, hai visto Firenze che c'è questo monolocale sui giornali,
0: Sì.
1: Monolocale di 10 metri quadri a 115.000 euro.
0: Non l'avevo visto, davvero?
1: Sono cose che succedono.
0: Sono cose che capitano. Poi stop ai computer. Francia e Svezia vogliono tornare. No, aspetta, loro vogliono tornare a carta e penna nelle scuole. In Italia stanno votando per la settimana nazionale della scrittura a mano.
1: Beh, chi l'ha proposta in Francia?
0: Non ne ho idea. Non so. Devo andare a controllare.
1: Non è stata lei. Ma è una cosa buona.
0: Cioè?
1: Cioè, questa era una proposta che doveva fare sicuramente Marine Le Pen.
0: Benissimo, certo.
1: E invece
0: cosa...
1: non l'ha fatta lei.
0: E vorrei chiudere con una notizia meravigliosa che arriva direttamente dalla Liguria. Pensate, in Liguria
1: sì.
0: C'è un modo per potersi rilassare. Si chiama apiterapia.
1: Sì.
0: Tu praticamente vai là e accompagnato dal profumo del miele a rapallo ti puoi rilassare con il ronzio nell'orecchio delle api.
1: Ma quello è lo stesso, esiste già senza le api.
0: L'apiterapia.
1: Sono i milanesi che arrivano in spiaggia e ti raccontano del business.
0: Cioè, e fanno terapia.
1: Non li sopportano, però.
0: Però funziona.
1: Però funziona.
0: Okay.
1: Ma secondo me stanno coltivando le api e cose perché così quando arrivano appunto.
0: Dico, venite qua a rilassarvi in Liguria.
1: Ascolta.
0: Che...
1: Ai Rottweiler. Ascolta, senti, questo è sushi. Appena senti l'odore attacca. È un milanese.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di

0: canzone estiva, è inutile dirvi che si chiama così questa canzone, è inutile dirvi che è di Annalisa, è inutile dirvi che ve lo sta dicendo Giovanni Vernia, è inutile dirvi che c'è insieme a lui Petra Loregian.
1: Bene, visto che era tutto inutile.
0: Allora, non diciamo che c'è Linda Gravela in regia.
1: No,
0: sarebbe inutile dire
1: diciamolo.
0: Che siete su... Mi sembrava inutile anche questo.
1: Va bene, voi restate con noi perché questo weekend è sempre dedicato a tutto quello che nel corso della settimana ci è piaciuto e soprattutto vi ha divertito. E abbiamo ancora delle cose in serbo per voi.
2: In cucina,
3: in salotto,
2: in camera mentre ti rilassi.
3: Con Alexa,
2: Google o Siri,
3: basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
3: E la radio riempie la tua casa.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito! Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49€ e il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59€. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
8: A maggio.
7: Are you ready?
8: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
7: See you in cinemas.
9: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero. Conosci la BC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sì. Perché non mi sento?
13: Ok, perfetto. Sì.
12: Ciao, sono Dito nella piaga e ascolto sempre i peggio più peggio. E a questo punto non capisco.
14: Ma sono matta io. Ma sono matta.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Achille Lauro, comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, ruberei il tramonto per mettertelo al polso.
1: Fra Quintale, aranciata.
4: E allora spara.
1: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Davide Guetta su RDS con Titanium.
1: Sì, Titanium con David Guetta.
0: Titanium.
1: O Guetta.
0: David Guetta.
1: Oui.
0: Tu sei sicura che si dice David Guetta
1: le
0: o Titanium?
1: Le neve pas femme.
0: De Guetta.
1: Allora dai, dobbiamo buttare un occhio su persone che in questo weekend in qualche maniera hanno comunque dovuto lavorare, ok? In particolar modo spesso i centri commerciali, anche nei weekend di festa, sono comunque aperti per permettere, insomma, alle persone di poter andare a fare shopping. Ci sono cose che forse le persone non conoscono.
0: Su quelli dello sport.
1: Su alcuni centri commerciali sportivi. Gliele diciamo noi?
0: Vai. Partiamo da questa notizia. Questa,
1: certo,
0: che mi ha colpito, di questo
1: sciatore.
0: Amatore.
1: Sciatore che
0: era andato a sciare
1: e ha noleggiato gli sci
0: in un grande negozio di sport,
1: certo,
0: di quella catena francese.
1: Sì, praticamente durante la discesa
0: cade. Quello che vuol dire 10
1: dice cade perché gli attacchi secondo lui erano regolati male.
0: Okay. Esatto, gli ha fatto
1: e
0: causa.
1: Quindi denuncia, sì, fa causa.
0: E ora non so come
1: a quello che gli ha messo gli attacchi secondo lui in maniera errata, insomma.
0: E sai che questa cosa qua è, cioè, nel senso, boh, chissà come va a finire questa causa.
1: Non
0: qua
1: lo sappiamo. Certo è che, insomma, solitamente sono tutti molto preparati e molto esperti quelli che lavorano in questi centri commerciali, no, importanti.
0: È difficile
1: store
0: anche da dimostrare, perché magari, capito, tu li hai presi che erano regolati bene, poi magari hai fatto qualcosa.
1: Esatto,
0: non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che abbiamo il nostro travel blogger.
1: Sì, che ha fatto un giro in questi maxi store e ha fatto la sua, cioè, personale, diciamo, recensione.
0: Classifica delle cose da non perdere in un maxi store di articoli sportivi.
1: Dai.
0: Non perdere lo show organizzato dai più piccoli nel reparto calcio.
1: Ah, non sapevo, cioè?
0: Lo show Lionel Messi Male. Nella corsia dei palloni, dei piccoli talenti,
1: certo,
0: prendono i palloni di cuoio, esposti e belli gonfi, e cominciano a palleggiare finché la palla non colpisce l'attrezzatura più costosa in esposizione, distruggendola. Il reparto lo trovi facilmente seguendo le grida delle madri che lanciano le ciabatte trovate nel reparto mare.
1: Perché prendono lo zoccolo,
0: si assentano un attimo e li vedi tornare. Non perderti il meeting degli incassati.
1: Non ho capito gli incassati.
0: Il ritrova le casse automatiche di gente così che rimane bloccata lì alla cassa automatica
1: e
0: incassa nella cassa.
1: Ma si incassa anche perché girano i 5 minuti?
0: No,
1: o?
0: Perché cerca di capire come funziona la cassa automatica. Infatti la mettono, però poi devi mettere un commesso.
1: Sì, infatti, di fianco che ti aiuta.
0: Commesso è l'errore che hai fatto ad andare lì da solo, lì in balia delle casse
1: automatiche. A volte capita anche quando metti l'oggetto, togli l'oggetto, hai appoggiato il sacchetto, togli il sacchetto, hai toccato con un dito.
0: I globuli bianchi in eccesso.
1: Ragazzi, tutto vero.
0: Bellissimo anche il gran finale.
1: Sì.
0: Il gran finale è che tu eri entrato per comprare una borraccia ed esci con un kayak.
1: Questa sono io.
0: Arrivi a casa e ti ricordi che non hai comprato la borraccia.
1: No, certo.
0: Allora torni per comprarla.
1: Giusto.
0: Ed esci con un tavolo da ping pong. Poi torni a casa e ti ricordi che non hai una sala, non hai un giardino, non sai dove metterla, allora lo usi come tavolo da pranzo.
1: È comodo come tavolo.
0: È comodo perché per passarti i panini almeno hai le racchette.
1: Scusami,
0: Peggio.
2: Più peggio di

0: Ecco, l'ultimo disco di queste tre ore passate insieme ai Peggio Più Peggio. Siamo pronti a salutarvi.
1: Ragazzi, noi vi diamo appuntamento a lunedì alle 12.
0: Certo.
1: Io ci sono lunedì alle 12.
0: Tu ci sarai.
1: Non mi ricordo più.
0: Non lo so, Verne, credo di sì.
1: È martedì che non ci sono. No, ah no, ci sono anche martedì.
0: Secondo me ci sarai. Se non ci sarai.
1: Sono sempre presente, sì. Anche se parto sono presente.
0: Noi ci saremo, tutto il mondo ci sarà, tutti possiamo cambiare, Giovanni.
1: Se il mondo può cambiare, può cambiare anche Linda Gravela, che è stata in regia.
0: Io me la tengo così com'è.
1: Può cambiare anche l'ascoltatore, ma non canale.
0: No, per carità.
1: Cambiate canale, perché adesso arriva il Guerino and Frankie Show.
0: Dai, lasciamo i nostri ascoltatori, prima di augurarvi ovviamente buona domenica e darvi appuntamento alla prossima settimana, con un dubbio grosso.
1: Ma grosso.
0: Dubbione.
1: Per tutto il fine settimana. Il dubbione. Ciao.
0: Oggi parlavamo dei detti, no? Caval donato
2: sì,
0: non
2: ma
0: si guarda in bocca.
2: A caval donato non si guarda in bocca.
0: Ok.
2: No, a un cavallo che si chiama Mario.
0: Sì.
2: In bocca si può guardare?
0: Forse sì.
2: Ma soprattutto.
0: Sì.
2: Se il caval donato ha male ai denti.
0: Come si fa?
2: Come si fa?
0: Non lo so.
3: È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buon sabato pomeriggio a tutti, è il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio, Alex Zanardi si è spento all'età di 59 anni, pilota di Formula 1. Dopo l'incidente del 2001, il campione bolognese non ha mai smesso di lottare. Nel paraciclismo ha vinto 4 ori e 2 argenti olimpici, poi un altro incidente nel 2020 vicino a Pienza mentre partecipava ad una gara di beneficenza in handbike. Medio Oriente, possibile la ripresa del conflitto, secondo il vicecomandante delle forze armate iraniane, dopo le riserve di Trump sull'ultima proposta della Repubblica Islamica. Il piano prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano ai porti iraniani e il rinvio dei negoziati sul nucleare. Quanto ai carburanti, la proroga del taglio delle accise decisa dal governo fino al 22 maggio sarà attuata con due provvedimenti distinti. Anche negli Stati Uniti i prezzi dei carburanti alle stelle. Paola Gubbiotti.
5: Sono aumentati più rapidamente rispetto agli altri paesi membri del G7. Il Financial Times snocciola i numeri. La benzina su del 42% rispetto ai giorni precedenti l'inizio del conflitto nel Golfo. In California la benzina è arrivata a superare i $6 al gallone, il prezzo più alto a livello nazionale e al massimo dal 2023. Nello Stato ci sono rigorosi standard sulle emissioni, tasse elevate e dipendenza dal petrolio importato. L'impennata delle tariffe del carburante negli Stati Uniti ha contribuito a marzo al più forte aumento dell'inflazione annuale degli ultimi 3 anni e gli analisti prevedono un ulteriore rincaro con l'inizio della stagione estiva, dal Memorial Day a fine maggio fino al Labor Day di settembre.
4: RDS Green, Gianluca Gizzi.
6: 10 nuovi strumenti per interpretare il presente e progettare il futuro. Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
7: L'autorità del bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani hanno presentato il progetto Le Parole di Aubach, iniziativa che propone 10 nuove espressioni dedicate alla governance del territorio, dell'acqua, dell'energia e della transizione ecologica.
8: Si parte da autorità di bacino, modello di governance che supera i confini amministrativi per seguire l'unità fisica dei sistemi naturali, e da gemello digitale, strumento avanzato di conoscenza e simulazione. Si passa poi a sicurezza idrica, infrastrutture naturali e resilienza climatica, fino a transizione energetica, economia circolare, sostenibilità alimentare, città rigenerative ed equità ambientale.
6: RDS Green torna domani alle 14:57.
9: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Eccoci qua, cari amici, anche il sabato, mentre voi fate quasi tutti ponte, adesso non cominciate a dire no. Un sacco di gente fa ponte. Noi non solo siamo stati ieri, ma ci siamo anche oggi.
11: Certo.
10: Insistiamo e non desistiamo. Io sono Claudio Guerrini, lei è Roberta Lanfranchi, sì. Questo è il Guerrini Lanfranchi Show, le storie.
11: Le storie. Nella nostra regia c'è l'adorato Paguro.
10: Aie.
11: Che non manca mai all'appuntamento.
10: Mai.
11: Preziosissimo. Mai. Dispensatore di consigli e risposte che noi non riusciamo a dare.
10: Sì, soprattutto risposte di domande che noi non facciamo e non ci interessano. Lui comunque risponde in ogni caso. Vi racconteremo tra poco il nostro sommario, il
11: sì?
10: nostro menù,
11: certo.
10: Che fino alle 19 vi terrà compagnia su queste fantastiche frequenze.
1: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
12: con un successo sempre.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
1: Se per te siamo niente di niente di niente, un fuoco d'artificio.
2: Questa è RDS 100% grandi successi.

0: Can't Wait, Bob Sinclair e Kaisa in chiusura di Sequenza Mixata su RDS.
1: Perfetta, lezione perfetta. Pronuncia top.
0: Ci si prova. Allora, parleremo di un po' di miti da sfatare sull'acqua.
1: Ah, vedi.
0: Poi vi parlerò di alcune, ho trovato delle tradizioni.

0: i ciechi nella loro associazione nazionale, sì, chiedono regole e aiuto a Milano perché tra monopattini, biciclette e insomma, certo, e problemi fanno veramente fatica. Vi racconterò dopo quanto sono difficili le nostre città per i non vedenti. E poi vi parlerò del calendario scolastico 26-27.
1: Bravo, che io non l'ho ancora guardato.
0: Che è appena uscito, già vi dico che ci sono pochissimi ponti, così finalmente la finiamo con questa storia. Lavorerete pure voi e non solo noi. E infine, ragazzi, i 10 consigli saranno per questa volta sono un po' particolari.
1: Per
0: chi, diciamo, per chi fa fatica ad andare in bagno, per diciamo per aiutare meglio a, fuori, sì, a far fuoriuscire, diciamo,
1: bene,
0: le vostre schifezze dal retto.
1: Schifezze, ciò che c'è.
0: Cioè, non è bellissimo. Però insomma vedrete che con noi starete meglio.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ricorda Daniel San.
6: Sì.
7: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
6: Ma scusa, Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
7: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
6: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrilluccicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
7: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
6: Date i biglietti su Ticket One.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Come direbbe Frassica, oggi è il 2 maggio, come dice il proverbio.
1: Quale proverbio?
0: Ma appunto, è per quello.

0: Ma sono matta.
1: Prima di far partire Roberta Lanfranchi, sì? E la puntata di oggi, mm-hmm, delle storie di Corriere Franchi Show, vi voglio solo ricordare che essendo iniziato il 2 maggio, sì, insomma da qualche ora,
0: sì,
1: tra un mese e 20 giorni le giornate torneranno ad accorciarsi.
0: Perché inizia l'estate?
1: Sì, e quindi, okay, piano piano si tornerà ad avere meno ore di luce tra dal 21 al 22 giugno.
0: Va bene.
1: Quindi attenzione che insomma sta per finire la bella stagione.
0: Vabbè, mamma mia, ho appena fatto il cambio stagione.
1: Sbrigati da fare.
0: Mi sono appena messa le maniche corte oggi.
1: Tra un mese e mezzo praticamente le giornate si riaccorci.
0: Allora, miti da sfatare sull'acqua, amici.
1: Sì, sì.
0: L'acqua del rubinetto fa venire i calcoli? No.
1: No.
0: No, non è vero.
1: Perché avrebbe più calcare, no?
0: Esatto, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che il consumo di acqua del rubinetto, anche se ricca di sali minerali, provochi i calcoli renali.
1: Per esempio, io che sono di Roma, mi dicono sempre che a Roma l'acqua di Roma è buonissima, ma ha molto calcio, quindi attenzione perché potrebbe favorire calcoli, non è vero.
0: L'acqua in bottiglia è più sicura, più sana.

0: Ana, non è vero. L'acqua del rubinetto è sottoposta a rigorosi controlli di sicurezza ed è potabile per legge.
1: E allora perché vendono tanti rubinetti, scusa, quei sottorubinetti che ho anch'io tra l'altro, e c'è anche mia madre, che depurano l'acqua che esce dal rubinetto proprio perché...
0: forse per i troppi sali minerali, per il troppo calcio, ecco. Credo che la impoveriscano in quel senso, ma non perché non sia buona e potabile. Non si può usare per pappe o neonati. Allora, se l'acqua è potabile, può essere utilizzata in sicurezza anche per la preparazione di pappe e biberon.
1: Vedi? Non l'ho mai usata per questo, ma vabbè.
0: No, cioè, beh, però l'avrai usata quando non ti ricordi, ma la tua mamma sicuramente l'avrà fatto per te.
1: Ma ero piccolissima.
0: Allora, l'acqua frizzante fa male o rovina i denti? Non esistono studi che dimostrino che l'acqua frizzante naturale o addizionata causi problemi di salute e rovini i denti. Quindi
1: io pochi giorni fa ho detto a una persona che beve sempre acqua frizzante, ho detto io non la prendo mai perché gonfia, e mi hanno risposto no, non è vero, questo è un altro, non lo so se c'è anche questa tra le cose.
0: Che gonfia non ce l'ho.
1: Perché io ho sempre saputo questo, mi hanno detto no, non è vero, anzi fa digerire meglio se la mangi ai pasti.
0: Allora, l'acqua frizzante aiuta a digerire, non è del tutto vero.
1: Vedi.
0: L'anidride carbonica dilata lo stomaco favorendo l'espulsione dell'aria, ma non accelera la digestione in sé.
1: Quindi ho ragione io in questo caso.
0: Caso hai ragione tu, sì.
1: Esatto. Espulsione dell'aria, cosa intendi?
0: È che fai rutino, credo.
1: Ah, quella di sopra.
0: Ma non è quello della digestione del cibo, credo. Sì, sia proprio per il gas dell'acqua, ecco. Vabbè, la prossima ve la do dopo.
1: Mi fa paura sto gas che fuoriesce.
0: Se è frizzante.
1: Ognuno c'ha il suo geyser da qualche parte.

0: Rimane qualche consiglio sull'acqua, amici?
1: Sì,
0: di RDS,
1: mito da sfatare, in realtà.
0: Sì,
1: allora,
0: mito da sfatare.
1: Bisogna bere 8 bicchieri d'acqua al giorno, che è un mito diffuso.
0: Sì,
1: il fabbisogno di acqua varia in base a sesso, dieta, livello di attività fisica e clima.
0: Beh, certo, più sudi, più ti muovi.
1: Quindi non è detto che a uno vada bene, per uno vada bene bere 8 bicchieri e per l'altro no.
0: 8 bicchieri corrisponderebbero più o meno a 2 litri,
1: secondo
0: un litro
1: me
0: e mezzo.
1: 2 litri, sono... sì, più o meno.
0: Litri. Poi
1: sì.
0: Dipende anche lì dal bicchiere.
1: Esatto, tu... perché se lo prendi in una tazzina da caffè.
0: Quindi bere
1: sono
0: molto.
1: 20
0: ma...
1: bicchieri.
0: Bere molto fa sempre bene, ma non esagerare anche da quel punto di vista.
1: Esatto, c'è la novità. Buona domenica.
0: A te.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Saif, buona domenica.

0: eccoci qua ancora, amici. Allora, per concludere un po' di miti da sfatare sull'acqua, vi do l'ultimo.
1: Sì.
0: Che dice che si deve bere solo quando si ha sete.
1: No.
0: Ecco, bravo. Infatti, soprattutto in inverno o per gli anziani,
1: eccolo
0: la
1: lì.
0: Sete non è sempre un segnale affidabile.
1: No.
0: Perché magari in inverno si beve di meno.
1: E gli anziani hanno meno senso della sete.
0: Bravissimo. Ecco. È importante bere regolarmente, quindi ci si deve obbligare a bere. Questo esatto. È. Purtroppo.
1: Io coprendo la marca, ecco qua, c'ho sempre l'acqua vicino a me e anche tu.
0: Anche
1: lo so.
0: Io ho il bottiglione, eccolo qua, tanto non si vede cosa c'è scritto.
1: Lei c'ha il bottiglione.
0: E
1: ragazzi,
0: per forza.
1: Io ho la sfigata bottiglia di plastica e anche questo c'è la differenza tra l'anfranca e quello. Vedete, ragazzi.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
9: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
8: Are you ready?
9: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
8: See you in cinemas.
9: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
0: State ascoltando RDS, questo è il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, subito la musica perché c'è Luis Capaldi.

0: Warren, Fever Dream su RDS.
1: A Milano si sono riuniti pochi giorni fa e la sala era strapiena come non si era mai vista, e molti rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
0: Okay.
1: Al centro c'è una parola, ne hanno parlato molti articoli di giornali, soprattutto qui a Milano.

0: Autonomia. Perché? Qual è il problema? Che ci si sta rendendo sempre più conto, anche purtroppo loro con evidenti problemi di cui tra poco vi parlo, degli ostacoli. Si è tanto parlato negli anni scorsi, no? Di città senza barriere architettoniche, sì. Quindi si sono rotti i marciapiedi per consentire anche il passaggio, per esempio, delle carrozzine. Ci sono alcuni percorsi, alcuni semafori che hanno anche un segnale acustico per aiutare appunto i ciechi e gli ipovedenti ad attraversare nei momenti giusti, eccetera, eccetera. Cioè, si è fatto tanto, si è parlato tanto di questa attenzione, poi però che è successo negli ultimi anni? Lo dicono loro stessi, l'Unione Italiana Ciechi, che il problema sta diventando un altro che si aggiunge insomma a tutti gli altri. Qui si parla di Milano, ma non credo che nelle altre città sia molto meglio.
1: No.
0: Monopattini lasciati ovunque, cantieri che divorano il passaggio, auto e motorini parcheggiati a cavallo tra strada e pedoni,
1: certo.
0: E ci sono tantissimi problemi che sono creati. Vi dico solo queste frasi per farvi capire, perché magari a volte l'esempio, diciamo così, generico non entra. Quando arriva l'esempio classico di alcune persone, magari capiamo meglio.
1: Mm-hmm.
0: Ho inciampato, dice una persona dell'Unione Italiana Ciechi, in un monopattino e ho battuto la testa alla fermata di Gambara, vabbè, sono qui di Milano. Trauma cranico e 5 punti. Risultato, adesso mi sento meno sicura a girare per città.
1: Certo.
0: Ci credo, ragazzi. Un'altra persona, io sono inciampata in una bicicletta vicino a via Serbelloni. Il mio compagno l'altro giorno è caduto per un monopattino in viale Monza, tra una bancarella delle moto. Tra una bancarella e delle moto, scusate.
1: Sì.
0: Continuo a fare tutti i giorni insomma questo percorso, ma ai pericoli si aggiungono anche i Deor e le auto elettriche che sono troppo silenziose, anche quelle possono addirittura essere un problema. Hanno mandato una lettera al sindaco Beppe Sala chiedendo appunto di cercare di sistemare alcuni di questi problemi. Il primo nodo, loro dicono, sono i monopattini, comodi, diffusi, presenti in ogni quartiere, ma lasciati ovunque, di traverso, davanti agli ingressi dei negozi,
1: sì, sì,
0: appoggiati alle paline. Per un non vedente, dicono loro, sono trappole silenziose, ci vorrebbero stalli obbligatori, controlli e collaborazione della polizia locale, responsabilità chiare per gli operatori, i cantieri, le transenne. E poi dicono anche addirittura, perché a Milano molto spesso si parcheggiano, ed è una cosa consentita, le auto sui marciapiedi.
1: Okay.
0: Alcuni SUV sono talmente grandi e alti che loro anche col bastone non sentono l'ostacolo e quindi ci vanno proprio a sbattere direttamente,
1: certo,
0: perché sono molto alti.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi ecco, quindi ci sono tanti problemi. Io ne parlo di Milano, ma credo che questo valga per tutte le città italiane.
1: Assolutamente.
0: Un appello a tutti i sindaci di pensare a queste persone, perché non è solo il fastidio di cui parlo io spesso del monopattino che magari mi intralcia mentre cammino, eccetera, ma per queste persone qui il problema è doppio, triplo, ed è un pericolo anche per la salute.
1: Però facciamolo davvero, facciamolo.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.
5: Let's move in.

0: eccoci ancora insieme qui su RDS, cari amici.
1: Cari amici e ascoltatori di
0: vicini
1: RDS.
0: Vicini e lontani.
1: Beh, ogni tanto ci piace parlare anche di problemi, diciamo, di tutti i giorni, anche perché la radio è molto ascoltata, molto spesso a me arrivano anche messaggi, immagino anche a te tanti, di persone ipovedenti.
0: Certo.
1: O che hanno nella radio, principalmente nella radio, la compagnia principale, insomma.
0: Assolutamente, è vero.
1: Al di là della televisione, che possono, insomma, di cui possono usufruire anche non guardandola.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Solo con l'audio, ma la radio è creata anche proprio per diciamo per non essere vista, e quindi credo che la radio sia una compagnia di tantissime di queste persone.
0: Speriamo che non ci sentano solo loro, ma che ci senta chi di dovere, chi dovrebbe regolarizzare un po' di più queste strade per dare la possibilità soprattutto a chi ha qualche difficoltà in più di riuscire a girare ovunque per la propria città.
1: Va bene le metro, va bene fare le cose, va bene i lavori, va bene tutto, ma poi l'accessibilità a tutti dovrebbe essere sempre consentita.

0: Lady Gaga, Million Reasons su RDS. Allora, cari amici, abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare, eh? Dopo vi parlerò di un po' di tradizioni in giro per il mondo.
1: Ah, questo non vedo l'ora.
0: Alcune fanno abbastanza ridere.
1: E allora rideremo tra poco con Roberta Lanfranchi dopo le notizie, appunto.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: L'informazione del weekend di RDS è sempre in diretta, sempre con noi, quindi in linea ai nostri amici della redazione in diretta.
3: Buon pomeriggio, l'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e icona del paralimpismo dopo l'incidente automobilistico del 2001. Bolognese, 59 anni, ha vinto 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016, poi un altro incidente nel 2020 nel Senese mentre partecipava ad una gara di beneficenza in handbike. Zanardi, punto di riferimento in tutto lo sport, amato per il suo coraggio, afferma il capo dello Stato, Mattarella. Medio Oriente, il vicecomandante delle forze armate iraniane giudica possibile la ripresa del conflitto dopo le riserve di Trump sull'ultima proposta della Repubblica Islamica. Il piano prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano ai porti iraniani, l'assicurazione che Israele e Stati Uniti non attacchino più la Repubblica Islamica, che chiede di rinviare i negoziati sul nucleare. È salito ad almeno 13 morti il bilancio dei raid aerei israeliani sul Libano meridionale, secondo il Ministero della Salute di Beirut. La proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio. Il governo prevede ulteriori misure per l'autotrasporto. L'UNATRAS, coordinamento delle associazioni di categoria, conferma al momento il fermo dal 25 al 29 maggio e sospende il giudizio in attesa di una convocazione a Palazzo Chigi. La richiesta dell'organizzazione sintetizzata dal presidente Paolo Uggè.
4: Una misura che eviti la penalizzazione che grava sulle imprese di autotrasporto, che di fatto si vedono aumentato il prezzo del gasolio di 40 centesimi al litro. Confidiamo fiduciosi, dopo quello che ha detto sia il ministro Salvini che il presidente del Consiglio Meloni, di trovare una soluzione.
3: La cronaca, sarebbe un debito di 30 euro il motivo per cui un 42enne cinese fermato a Bari avrebbe ucciso Michelangelo Scamarcia, scomparso il 2 aprile, il cui corpo è stato trovato proprio nel suo negozio. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe ammesso il delitto. Lo sport, il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le competizioni sportive oggi e domani per la scomparsa di Alex Zanardi. E si gioca per la Serie A Udinese-Torino alla fine del primo tempo parziale di 1-0 per i bianconeri. Alle 18, Como-Napoli in serata, Atalanta-Genoa. Questa è RDS.
5: Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti, state ascoltando RDS, questo è sempre il nostro Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, voi ci state ascoltando chissà da qualche meta turistica, qualcuno è al mare, qualcuno invece sta lavorando, perché ovviamente non è che...
2: parecchi sì.
5: Sì, sicuramente sì, però insomma speriamo che stiate tutti bene, ecco, qualsiasi cosa stiate facendo.
2: Esatto, i pontaroli e i lavoratori sono comunque nei nostri cuori.
5: I pontaroli non l'avevo mai sentito.
2: Pontaroli
5: mi piace.
2: Tu hai detto che noi uomini siamo vittimini.
5: Siete vittimini,
2: vittimini, ragazzi.
5: Ma questa... non solo gli uomini sono vittimini, È chi fa la vittima, che ogni tanto è vittimina.
2: Questo dovremmo farci un'ora interattiva su chi è più vittimino.
1: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo sempre.

0: Roberta Lanfranchi, amici di RDS, un'ora fa ci ha promesso divertimento, sì, e curiosità particolari. Sentiamo.
1: Un po' di tradizioni strane in giro per il mondo. Allora, intanto andiamo in Corea. Questa è una tradizione matrimoniale, eh? Sì. La sera prima del matrimonio, la sera, scusate, del matrimonio, gli amici dello sposo non possono lasciare il ricevimento se prima non si dedicano a questa usanza. Che cos'è? La tradizione prevede che lo sposo si tolga scarpe e calzini.
0: Sì.
1: Che le sue caviglie vengano legate tra loro con una corda.
0: Ma perché?
1: E che poi gli invitati si mettano a picchiargli i piedi.
0: Ma non ho capito, ma questo a chi, scusa?
1: Allo sposo.
0: Allo sposo, ma io non mi sposo solo per questo, guarda.
1: La tradizione imporrebbe che le frustate siano impartite con un pesce, la corvina. Cioè, vengono picchiati sui piedi con una corvina.
0: Una povera corvina, tra l'altro, povero piede, poveri tutti.
1: Sì, infatti. Il significato sarebbe che il pesce deve infondere al novello marito intelligenza e forza.
0: Sì, certo.
1: Che gli saranno utili nel matrimonio. E le frustate sarebbero una sorta di incoraggiamento ad adempiere i propri doveri coniugali la prima notte di nozze. Cioè, lo frustano per
0: fare. Ma io con i piedi dolorosi non riesco manco a fare l'amore dopo. Cioè, mi si blocca tutto il circolo. Ma perché poi la sposa niente, invece la sposa niente.
1: No, solo sposo in questo, in Corea del Sud. Aspetta.
0: Eccola, sessismo antimaschile.
1: Allora, andiamo in Spagna dove c'è El Colacho. È una delle feste spagnole più originali. È il salto del neonato.
0: Oddio.
1: Sì, la festa dura 4 giorni. L'evento più atteso, appunto, è il salto del colacho. Secondo la tradizione, degli uomini vestiti da diavoli devono scavalcare con un salto i bambini nati nel corso dell'ultimo anno. Pensa se li prendono.
0: No, infatti.
1: Pensa,
0: cioè,
1: se non riesco a saltare.
0: No, ma è una tragedia. Ma che siamo pazzi? Ma è pericoloso.
1: Allora, devono scaricare con un salto sti bambini, i quali vengono adagiati su materassi posti lungo il percorso della processione, perché si svolge la domenica del Corpus Christi. Ok?
0: Sì, sì.
1: Al fine di proteggerli dagli spiriti maligni.
0: Ho capito, però li metti anche a rischio.
1: Sono d'accordissimo. Dopo il salto, la tradizione vuole che siano lanciati. Non i bambini,
0: No, infatti non capivo il complemento oggetto.
1: Petali di rose sui neonati come benedizioni. Tra l'altro non si conoscono le origini di questa usanza,
0: E meno male, guarda.
1: No, però sembra che sia una cosa tipo purificazione dal peccato originale di questi bambini.
0: Certo.
1: Dopo, se fate i bravi, ve ne do ancora uno.
0: Sì, speriamo cose meno traumatiche.

0: New hit music. New hit music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Gaia, Bossa Nostra.
2: Ora forse siamo solo.
0: Swift, Elizabeth Taylor.

0: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Non fa una piega neanche questo,
0: no,
1: disannuncio.
0: No, decisamente no.
1: È andata anche questa sequenza mixata. E il perché si dice tante, ma oggi farai perché si dice delle cose che si dicono, di quelle che nessuno ha mai detto.
0: Adesso controllo un attimo. No, no,
1: ci sono
0: no,
1: varie
0: no.
1: versioni.
0: Ci
1: diciamo,
0: sono varie
1: pop.
0: Versioni. No, no, ce ne sono tre famose.
1: Famose
0: sì,
1: oggi,
0: quindi
1: ragazzi.
0: si dicono, le diciamo spesso.
1: No, perché ogni tanto dice come tutti diciamo cose che nessuno ha mai detto. Vabbè, vediamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
4: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo, i Jalis, dopo la grande performance a Sanremo,
3: sì,
4: quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno
3: certo
4: un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
3: Qual è la hit?
4: Fiumi di Parioli.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
10: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
11: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Ehi tu, gringo.
13: Gringo a chi? Io sono italiano.
12: E che ci fai in Texas?
13: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
12: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
1: Credo che tra poco parlerà Roberta Lanfranchi alla Nazione. Non deludeteci, non deludetela, che poi ci resta male. Yeah!

0: RDS in collaborazione con la RDS Social TV, in collaborazione anche con tutti i siti, tutti i social e tutto il mondo RDS, presenta perché si dice
1: cos'era?
0: Non so, un po' di base musica, un po' di musica così in allegria.
1: Allora, perché diciamo tagliare la testa al toro?
0: Ah, perché una volta qualcuno le tagliava le teste ai tori.
1: Allora, tutto inizia,
0: mi ricordo chi?
1: Nel 1162.
0: Ah, pochi anni fa.
1: Quando, esatto, quando il patriarca di Aquileia, Ulrico di Treven,
0: a cui mandiamo un bacio.
1: Sì, lo salutiamo, chi ci ascolta spesso, va alla conquista di Grado, che allora era sotto l'egida di Venezia, ok?
0: Quando Venezia era una repubblicona che si espandeva.
1: Esatto, il doge di Venezia reagì molto duramente, sbaragliando l'esercito di Aquileia e facendo vari prigionieri, tra i quali prelati, alleati e lo stesso Ulrico. Okay.
0: Ha capito i veneziani?
1: Venezia poi accetta di liberare Ulrico, ma dopo il pagamento di un riscatto: pani per i prelati, maiali per gli alleati e un toro per il patriarca. Quindi i pani vengono distribuiti tra la popolazione, la carne dei maiali viene distribuita tra i senatori e il toro, che simboleggiava il patriarca, viene ucciso nella pubblica piazza con la testa mozzata.
0: Mamma mia, però,
1: sì,
0: porca miseria.
1: Sì. E così praticamente è una cosa tristissima, la decapitazione del toro mette fine alla diatriba tra i contendenti e assume il significato che ancora diamo oggi di risolvere definitivamente le questioni. Tagliamo la testa al toro.
0: Sì, per chiudere la questione. Quindi era la chiusura di un cerchio,
1: sì,
0: in qualche modo.
1: Sì, no, fantastica.
0: Tra l'altro, noi sbertucciamo questa situazione del 1100 giustamente perché erano pratiche strane. E oggi, bravissima, pensi che oggi comunque ci sono tori che in alcuni posti del mondo subiscono sevizie comunque.
1: Esatto.
0: E non dico altro.
1: Allora, perché diciamo è un ambaradan?
0: Ah, l'ambaradan, non lo so.
1: Allora,
0: roba medievale, secondo me.
1: Si pensa che derivi dall'Amba Aradam, che è un altopiano montuoso dell'Etiopia.
0: Beh, ci sono anche delle vie, se non sbaglio, alcune città,
1: sì,
0: via dell'Amba Aradan.
1: Sì, sì, anche a Roma io lo faccio
0: sono
1: spesso.
0: Sono due parole, no? Amba Aradan.
1: Tra l'altro, presso cui in questa montagna, nel 1936 ci fu una battaglia tra italiani e abissini. La battaglia si articolò insomma in attacchi, contrattacchi, le forze italiane al comando. Ah, c'era Pietro Badoglio! Lo scopro,
0: ragazzi,
1: adesso.
0: Che anno era, scusami?
1: 1936.
0: Era il ventennio fascista,
1: sì,
0: quando
1: vero,
0: l'Italia andava alla la faccetta nera bella,
1: no?
0: Della bella Abissinia. Certo.
1: Sì, sì, sì. Allora, nel corso del conflitto, le truppe italiane erano alleate con alcune tribù locali, ma a seconda delle trattative in corso, alcune di queste si allearono a loro volta col nemico, per poi ritornare dai soldati italiani. Quindi, al loro ritorno in Italia, questi ultimi, di fronte a una situazione disordinata, insomma c'era un grande caos, cominciarono a definirla come Adam Baradam.
0: Certo, è un Ambaradam.
1: E quindi attraverso la crasi le parole sono fuse in un'unica, diventando Ambaradam.
0: Vedi, esattamente. Pensate, vi abbiamo riportato in quell'epoca lì, caro
1: mio. A Badoglio.
0: Quando i treni arrivavano puntuali, dicevano, io poi non c'ero, però dicevano così. Ecco.
1: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Fra Quintale, Aranciata.

0: Amici di RDS, se volete ho un'ultima chicca per quanto riguarda il perché si dice.
1: Ma la vogliamo sapere assolutamente.
0: Perché si dice Paganini non ripete?
1: Perché Paganini non faceva mai bis, non concedeva mai bis, Niccolò.
0: Allora, la leggenda narra che nel 1818 Niccolò Paganini, come dicevi tu, durante uno dei concerti al Teatro del Falcone, disse no alla richiesta del re di Sardegna, Carlo Felice, ripetere un brano che gli era piaciuto in modo particolare. Lui molto spesso improvvisava durante i suoi concerti e quindi le sue esibizioni erano assolutamente irripetibili, cioè non è che se mi chiedi di ripetere una cosa improvvisata te la faccio uguale, è impossibile, no? E quindi disse Paganini non ripete, e la risposta non piacque al re, che negò a Paganini il permesso di continuare il concerto, ma questa sua affermazione presunta ovviamente piacque così tanto che ancora oggi viene usata per rinunciare a ripetere qualcosa che è appena stato fatto.
1: Quando uno vuole dire un no, ma Paganini non ripete.
0: Bravissimo.
1: Sai quante mie fidanzate non ho concesso il bis?
0: Claudio Paganini.
1: Lei mi diceva, ma perché? Perché io sono come Niccolò Paganini, poi vagliela a spiegare tutta la storia, non c'avevo tempo.
0: È 1818.
1: E quasi sempre comunque se ne andavano.
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
2: 100% grandi successi.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Amica, ma tu sapevi che Vialetti fa il caffè?
7: La moca la fanno da 100 anni.
6: Ma no, intendo quello da bere, il macinato. È il perfetto moca.
7: Giura? E merita?
6: Spaziale!
7: Chi vuoi che sappia fare il caffè per la moca meglio di Vialetti?
8: Perfetto Moca, il macinato perfetto per la moca. Lo trovi nei negozi Vialetti, online e nei supermercati.
7: No! Fanno anche il caffè al tiramisù.
6: Geniale!
9: Ricorda Daniel San.
10: Sì.
11: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
10: Ma scusa, Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
11: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
10: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrilluccicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
11: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
10: Date i biglietti su Ticket One.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
1: Ma in quale radio il sabato pomeriggio del 2 maggio vi parlano di Badoglio? Giusto RDS, giusto nel Gorilla and Frankie Show, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto?

0: Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot su RDS.
1: Non lo so, when you get dot, non so cosa rispondere.
0: Però adesso ci sono i tuoi consigli.
1: 10 consigli, amici. Se avete, come posso dire, qualche problemino nell'andare in bagno, perché ce ne sono tante persone che hanno problemi intestinali, sì. Io ho trovato 10 consigli per risolvere questo problema.
0: Sentiamo.
1: Lo sentiamo dopo la pubblicità.
0: Giusto. No.
1: Adesso,
0: sì.
1: È il momento! È il momento!
0: Tu volevi procrastinare! E invece è il momento!
1: E invece, guarda, ho preso un sito proprio che la dice così: proprio come fare la cacca. 10 consigli per.
0: Va bene.
1: Ragazzi, è così si chiama. Anche i bambini la chiamano così, no? Canta,
0: sì.
1: Mamma canta.
0: Va bene.
1: Pipì. Allora, secondo te, al primo posto, secondo te, che ci può essere?
0: Allora,
1: sempre
0: o
1: lo
0: bere
1: stesso.
0: Acqua.
1: Brava, bere tanta acqua. Guarda, che è uguale. Sono gli stessi consigli per vivere meglio, per stare meglio.
0: Sì.
1: Sempre. E al secondo posto a mangiare più fi?
0: Bre,
1: certo.
0: Bre.
1: Anche se io avrei detto anche. Fare attività fisica regolar?
0: Mente. Bravissimo.
1: Cioè, quindi fin qui sono gli stessi consigli per qualsiasi cosa.
0: Per stare bene al mondo.
1: Sti studiosi si riuniscono per mille motivi diversi.
0: E poi danno titoli diversi, ma con le stesse.
1: Titoli diversi con gli stessi consigli. Secondo me è una fregatura sta cosa. Seguite una routine, ecco, questo però è molto utile.
0: Ecco, sentiamo.
1: Il nostro corpo ama la routine.
0: Sì, è vero.
1: Quindi, che ne so, andateci sempre alla stessa ora. Fate le stesse cose prima, che so, passeggiatina.
0: Passeggiatina. Certo.
1: Cioè, la routine per cercare di, diciamo, di muovere questa peristalsi, capito?
0: Va bene.
1: Non trattenetevi.
0: No, ragazzi, mai.
1: Non mai. Se tu stai in onda per dire che fai. Però non fa bene, pure uno sta sul posto di lavoro,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, certo.
1: Però comunque ricordiamoci: trattenersi non fa bene, perché poi non è detto che dopo mezz'ora tu risolvi il problema allo stesso
0: modo.
1: Scegliete i giusti probiotici, anche questo però sempre sotto consiglio naturalmente di medici o nutrizionisti, per equilibrare la vostra flora intestinale.
0: Certo.
1: Se bisogna dire come. Io ho fatto adesso 5-6 analisi con la nutrizionista che arriveranno tra 20 giorni, analisi mai fatte in vita mia.
0: Sì.
1: Naturalmente vi farò sapere.
0: Va bene. Grazie.
1: Siete tutti molto curiosi.
0: Sì.
1: Cose, vediamo. Io sono molto irregolare. Limitate i cibi processati. Anche questo,
0: sì.
1: Diciamo.
0: In linea di massima, sempre, non solo per andare in bagno, diciamocelo.
1: Esatto, perché possono rallentare il transito intestinale.
0: Ma certo.
1: Farla diventare come il grande raccordo anulare quando esce Roberta il pomeriggio dalla radio.
0: Mamma mia, un macello.
1: Non esagerate con i lassativi, c'è gente che appena si blocca un attimo, lassativo alla lunga possono creare problemi, quindi attenzione ai consigli medici sempre, non esagerare.
0: Ma poi creano anche assuefazione dopo un po', io credo che non funzionino più. Credo.
1: E poi, sì, esatto, poi è bravissimo. E poi quando siete lì e proprio non c'è niente da fare, provate a massaggiare l'addome.
0: Sì.
1: Così.
0: Ma in senso orario o antiorario?
1: Non è scritto.
0: Può
1: stimolare i movimenti intestinali e favorire l'evacuation.
0: Okay.
1: Massaggiate l'aria del ventre con movimenti

0: circolare in senso orario.
1: Ah, orario, vedi, perché c'è differenza, eh?
0: Iniziando dall'ombelico,
1: sì,
0: e ampliando gradualmente i cerchi, attenti,
1: sì,
0: fino a non andare in zone protette.
1: Vabbè.
0: Questo tipo di massaggio può mobilitare le feci e alleviare la sensazione di gonfiore e costipazione.
1: Grazie, Cla, grazie mille.
0: L'ultimo consiglio ve lo do tra poco.
1: Grazie.
0: Però sono consigli molto pratici e molto utili.
1: Tanto
0: ragazzi,
1: il massaggio va bene sempre.
0: Sì. Sai quanta gente si massaggia lì in bagno?

0: il nostro regista, sì, che ha detto: ma veramente stiamo parlando di questo nel pomeriggio del sabato su RDS? Sì, sì, perché ragazzi è un problema che hanno tante in Italia, ci sono tante persone con questo problema.
1: Come no, certo.
0: E sapete, adesso vado meno pratico, vado più sull'aulico.
1: Sì.
0: Il decimo consiglio è cercare, amici di RDS, se volete andare in bagno più tranquillamente, ridurre lo stress, perché alla fine molto spesso l'intestino è considerato il nostro secondo cervello, e qui dico una cosa seria, l'hanno detto molti dottori, e quindi periodi di stress, periodi in cui siete stanchi, periodi in cui proprio avete problemi proprio anche dentro la vostra testa, e spesso si trasmettono anche, certo, in quei momenti lì, e ci creano anche difficoltà di quel genere lì.
1: Un po' di meditazione, amici, forse vi toglie un po' di peso.
0: Il corpo ha bisogno di tempo e costanza, ecco. Quindi quando andate in bagno, e infatti io non riesco mai ad andarci se ho fretta, se c'è, che ne so, so che ho 5 minuti, è meglio che io non ci vada per niente, perché già quella situazione di stress non mi fa essere sereno.
1: Ma ognuno, infatti hai detto bene, ognuno ha la propria routine.
0: Esatto, e in bocca al lupo naturalmente a tutti.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
4: Buonasera da Cristiano Di Cosimo. I funerali di Alex Zanardi mercoledì prossimo a Padova. Il pilota bolognese avrebbe compiuto 60 anni a ottobre. Gianluca Teodori.
5: Alex Zanardi è la rappresentazione perfetta del coraggio. Non del coraggio dei piloti, ma del coraggio di vivere, molto meno banale. Il coraggio di rimettersi in pista dopo l'incidente del 2001 in Germania, una gara con se stesso e con la menomazione permanente, tradotta in esempio da trasmettere il più possibile, da conduttore in TV o con gli allori alle Paralimpiadi, nella sua seconda vita sempre di corsa con la forza delle braccia. Nell'impatto con un mezzo pesante sulle colline senesi, il destino, sconfitto prima, lo ha spento 6 anni fa, consegnandolo al buio, a nuove cure, alla riservatezza della famiglia, ma non all'oblio. Col microfono RDS acceso nell'abitacolo della sua BMW, lo seguimmo in pista tanti anni fa, condividendo la gioia di chi si riprende tutto, anche senza le gambe. Uomo ancor prima che pilota, Zanardi da Castelmaggiore, Bologna, 59 anni, era già storia e leggenda prima di oggi, con 2 titoli nel campionato kart negli Stati Uniti e 16 medaglie d'oro in handbike tra mondiali e olimpiadi.
4: Medio Oriente, il vicecomandante delle forze armate di Teheran ammette che una ripresa del conflitto è probabile dopo le riserve espresse da Trump sull'ultima proposta della Repubblica Islamica. Tra i punti del piano, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano ai porti iraniani e il rinvio dei negoziati sul nucleare con l'assicurazione di non essere più attaccati.

0: imbarcati da Israele e Stati Uniti. Caro carburanti, la proroga del taglio delle accise in Italia, decisa dal governo fino al 22 maggio, sarà attuata con due provvedimenti distinti. Un minuto di silenzio in tutte le competizioni sportive oggi e domani per la scomparsa di Alex Zanardi, disposizione del CONI, accolta anche dalla FIGC. In Serie A, al via Como-Napoli, l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino. Stasera Atalanta-Genoa. Questa è RDS.
1: Per stare insieme a voi qui su RDS, questo è il nostro Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, il nostro appuntamento del sabato. Ma chi siamo noi?
2: Ragazzi,
1: Guerrini, Roberta Lanfranchi. Ma il sabato abbiamo l'aiuto stratosferico dell'adorato Paguro.
2: Cioè, che preme dei tasti a caso così?
1: Beh, no, a caso sembra di no, siccome andiamo in onda abbastanza bene, quindi credo che a caso non siano.
2: Allora, la tecnologia ha aiutato molto i nostri registi. Una volta andavano a cercare i dischi, andavano a cercare i pezzi, adesso premono next sul computer e partono pezzi, canzoni, pubblicità, quindi lui preme next.
1: Ma tipo adesso?
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo

0: Mi diceva il paguro, prima di lasciare la parola a Roberta Lanfranchi, amici di RDS dalla regia di Roma, che anche non premono solo Next loro, ma fanno anche tante altre cose.
1: Direi proprio di sì.
0: Scherzi a parte, buon lavoro e bravi. No, no, alcuni poi fanno dei veri miracoli. Durante il nostro programma noi spesso li sottoponiamo a stress.
1: Li spremiamo poi.
0: Quando in due minuti devono trovare i performer ogni giorno. Li mettiamo in bella difficoltà.
1: Allora, amici, c'è una verità universale. Cambiare idea è difficilissimo.
0: È vero, è vero.
1: E non è solo una questione di orgoglio o di carattere forte, ma è qualcosa di più profondo, dicono gli esperti, che riguarda il modo in cui il nostro cervello costruisce e difende ciò che siamo. Una cosa tosta, eh? Le opinioni non sono semplici pensieri, ma diventano una sorta di casa mentale, che se ci pensate è vero.
0: Beh sì, noi quando esprimiamo un'idea è quella che ci rappresenta da...
1: Bravissimo, insomma, è proprio così.
0: Veramente, e quindi la difendiamo in quanto qualcosa di nostro, credo.
1: Infatti è per questo che quando ci convinciamo di qualcosa, anche di una cosa apparentemente banale, smettiamo di viverla come una preferenza e iniziamo a trattarla come una parte della nostra identità. Cioè la difendiamo a tutti i costi.
0: Soprattutto di fronte a quelli che la mettono in discussione, come per dire no. Cioè non è solo una mia idea, diventa qualcosa di mio e quindi io fino alla morte difenderò la... Però cambiare idea sarebbe anche da persone intelligenti. Non ho mai visto due persone litigare e finire una discussione con uno dei due che convince l'altro. Dice effettivamente ora che ci ho pensato hai ragione. Rarissimamente, quasi mai. L'ho
1: proprio per questo motivo che vi sto spiegando. Perché dentro questo meccanismo entra in gioco il pregiudizio di conferma. Molto semplice, ci porta a cercare, notare e ricordare soprattutto le informazioni che confermano quello che già pensiamo.
0: Certo.
1: Mentre tutto il resto lo facciamo passare noi in secondo piano, ok?
0: Posso portare un esempio?
1: Però porta un esempio.
0: Classico, calcio.
1: Sì.
0: Quando si dice, però che ne so, alla mia squadra quest'anno non hanno dato 3 rigori. Quello dell'altra squadra dice sì, ma tu non ti ricordi quelli che ti hanno dato e che non ti dovevano dare.
1: Certo.
0: Cioè ognuno, come dici tu, prende gli esempi che sono, diciamo, utili per perorare la propria causa e non prende quelli opposti.

0: Esattamente così. Fa esattamente.
1: E quindi è chiaro che non ci sarà mai una compensazione tra le cose.
0: E infatti il risultato è che non si discute più per capire qualcosa di nuovo, no, ma per rafforzare una posizione che abbiamo già deciso. Cioè, esatto, non ci si smuove da lì. E difendiamo a spada tratta ciò che pensiamo, difficilmente riusciamo a farci convincere del contrario.
1: Sì. Cioè gli interisti, dopo le polemiche degli ultimi giorni, gli interisti l'anno scorso, il campionato che hanno perso per un punto col Napoli, sì, se tu segui le polemiche sui social, sono convinti di essere stati defraudati. Tutti gli altri delle altre squadre, i napoletani, i juventini, eccetera, dicono no, guarda che non è vero, perché in quella partita così, ognuno porta l'esempio su. E come dici tu, esattamente, ognuno pensa a prendere solo gli esempi che servono a perorare la propria causa, mai a mettersi lì a dire beh, in effetti.

0: musica.
1: Il meglio di RDS non finisce qui.
2: RDS.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Meet Drive Safe alle 20:18 di questo sabato 2 di maggio, ed essendo sabato non può che arrivare il momento tra un po' del non è sabato senza.
1: Oh, mi piace e so che ti piace, sì. Quindi i vostri messaggi arrivano al 388-22-388-22 e hanno una caratteristica, quella di evidenziare il fatto che non sarebbe sabato senza qualcosa che state facendo, che farete o che fate, che è praticamente tipica del sabato.
0: E
1: dai,
0: ci dovete raccontare assolutamente al 388-22-388-22 con messaggi vocali brevi.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
7: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
8: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
0: Sabato sera 20:20 di questo 2 di maggio, stiamo insieme fino alle 22. Renzo Di Falco, Roberto Fiore, c'è anche JJ Carrozza in regia, ed è proprio lui che arriva, ne mette 4 di fila nella sequenza mixata.
9: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
10: Emozioni senza pausa.
11: Ossessione, standarte, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: 100%
1: grandi successi
0: RDS.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto.

0: Jennifer Page con Crush, lei a mettere il punto a questa sequenza mixata da Giovanni GG Carrozzo in questo sabato sera 20:33, 2 di maggio, Renzo e Roberta, e tra un po' è il momento vostro nel quale ci racconterete perché questo sabato, come dire, vale la pena di essere raccontato, non è sabato senza.
1: Esatto, cos'è che caratterizza questa serata, questa giornata? Ci sarà qualcosa in particolare? Lo scopriamo sempre, molti di voi scrivono non è sabato senza pizza, ce lo dicono anche con un sacco di messaggi. Beh, perché è il giorno deputato proprio a, no, uno è un po' più sciallo. Io per esempio anche credo che dopo mangerò la pizza, so che la Manzini è una cosa che non ama, in realtà non ama dire di mangiarlo, ma poi vedo che anche nella casa non è che disdegna, ha imparato addirittura a farla la pizza. Chiusa la parentesi Manzini, che comunque salutiamo e cui pensiamo spesso.
0: Non è sabato senza il cinema per me, per una vita è stato così, quando ero adolescente insomma il sabato era predisposto per il cinema.
1: Vedo che ci sono belle premesse, sto leggendo le anteprime dei vostri messaggi, quindi
0: messaggi vocali 38822 38822. Non è sabato senza, tra poco li ascoltiamo.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo. RDS.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ricorda Daniel San.
9: Sì.
10: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
9: Ma scusa Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
10: Ma scusa Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
9: È colpa tua Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, Sbrillucicoso Edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrillucica così tanto?
10: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
9: Date i biglietti su Ticket One.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: I vostri messaggi stanno arrivando al 388-22-388-22 che iniziano con non è sabato senza e il resto continuate voi. Tra poco li sentiamo.

0: sei introvabile.
1: RDS.
0: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi,
2: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
0: RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sparisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia introvabile alle 20:42 di questo sabato 2 di maggio. Voi invece avete trovato tante cose da fare in questo sabato. Vi abbiamo chiesto di mandarci messaggi vocali che comincino con "non è sabato senza", raccontandoci quello che avete fatto, che state facendo, che avete in programma di fare.
2: Esatto, dai, aspettiamo, sentiamo qua sopra.
3: Ciao RDS, sono Noemi e per me non è sabato senza pizza.
2: Oh, amore, ce l'abbiamo anche lei.
1: Classicone, brava. Sì, classicone.
2: Bravo, bravo.
4: Non può mancare mai il sabato sera un bel bicchiere di prosecco in giardino. Io c'ho il balcone, va bene. È relax e si gusta il sabato sera in tranquillità o si esce. Ciao
2: giusto.
4: A tutti, sono Marica da Somma Lombardo.
2: Ciao Marica, che sia uno sto bicchiere, perché se poi dopo
1: magari il primo di tanti, se poi si intende continuare a fare serata, insomma, da lì in su, diciamo.
2: Fatti accompagnare però se devi prendere la macchina.
5: Ciao, io sono Diego da Napoli, ho 12 anni e per me non è sabato senza amici.
2: Senza amici, credo.
1: Amici, amici.
2: Bello, bello, mi piace che abbiamo anche questi ascoltatori veramente
1: molto
2: in erba, giovani, ci fanno sentire giovani anche a
1: bello,
2: noi, visto che
1: piace.
2: Il tempo passa e vabbè.
6: Ciao, sono Patrizia da Como.
2: Ciao.
6: Non è sabato sera se io e mio marito non ci facciamo una bella cenetta con un bel calice di vino.
1: Bravi.
2: Invitate l'altra amica del prosecco e magari fate due risate.
1: Cioè, tutti insieme.
2: In giardino, giustamente.
7: Ciao Renzo e Roberta.
2: Ciao.
7: Non
2: Ciao.
7: È sabato senza, oggi è un sabato particolare perché siamo io e mio figlio da solo e ci stiamo andando al ristorante.
2: Oh, bravi.
1: Non è sabato senza la mamma in questo,
2: senza
1: in
2: la
1: questo
2: mamma.
1: Caso.
2: Propongo un'altra cosa, perché vedi, parlavamo di tavolate da fare con sconosciuti. Loro due potrebbero andare a cena con l'altra coppia e chiamare quella del prosecco.
1: E così, insomma,
2: così
1: già
2: fanno
1: già
2: un tavolo da
1: 5. Esatto.
2: Oh, non plus ultra, però.
1: No, non superiamo quella cifra.
8: Ciao RDS, mi
2: Ciao.
8: Chiamo Chloe e ho 9 anni. Vengo
2: sì.
8: da Montà, in provincia di Cuneo. E non c'è sabato senza scout, cioè la mia passione è il mio sport preferito, il mio passatempo preferito. Ciao!
1: Ma che
2: bello!
1: Chloe, che nome meraviglioso!
2: Sì.
1: Brava, una piccola scout, parola di lupetto, come si dice?
2: Parola di lupetto, esatto. Vedi, certe cose non passano mai, eh?
1: Mai, mai di moda.
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: insieme a Jenny sono tornati Dracula in questo sabato sera.
1: Davvero, sì, sì, sì, come sono spettacolari i vostri messaggi e soprattutto il vostro calore quando si tratta di dirci non è sabato senza cosa.
2: Buona serata dalla Sicilia. Non
1: ciao.
2: C'è sabato senza un bellissimo arancino.
0: Ah.
2: Tanti aspetta. Saluti da Caltagirone.
0: Caltagirone, okay. Arancino, quindi ecco. Non siamo vicino a Palermo dove si chiama Arancina.
1: Arancina.
3: Ciao, sono Stefano, vengo da Napoli.
1: Ciao.
3: Per me non è sabato senza nonni.
1: Oh, bello. Che bello, soprattutto senza la cucina della nonna.
0: Mi ci rivedo abbastanza. Il sabato e la domenica anche lì era il passaggio dei nonni, era obbligatorio, come il pane e Nutella che mi preparavano.
1: Wow.
0: Ops, ho fatto pubblicità. Vabbè, ah.
4: Ciao,
0: non ha bisogno di noi.
4: Nicolò, Riccardo e Alberto, e per noi non è sabato sera senza andare all'Essaouira.
0: All'Essaouira, fatemi salutare tutti gli amici dell'Essaouira, magari c'è qualcuno all'ascolto. Ci ho passato parte della mia adolescenza perché era una è ancora esistente, una discoteca sul mare ad Albenga, dove ho lavorato, insomma, per diverse stagioni estive.
1: Sono i tuoi nipotini questi.
0: Esatto, penso anche qualche generazione più in là. Ma non
1: bello.
0: Farmi sentire vecchia, caro
1: no,
0: Renzo,
1: figura,
0: anche se oggi invecchi tu.
1: Appunto,
0: quindi auguri.
1: Esatto.

0: Amaro su RDS con i pinguini tattici nucleari. Qualcuno dirà amaro come la vita, come
1: amaro come il lunedì che sta per arrivare.
0: Ma
1: mi
0: no,
1: viene
0: aspetta,
1: da dire.
0: Ma come che sta per arrivare? Ci vogliono ancora più di 40, 20, 36 ore. Non lo so.
1: Vabbè, ci ragioniamo un attimo.
0: Godiamoci questo sabato sera e anche tutta la domenica che passeremo insieme.
1: C'è stato un ponte di mezzo, quindi avremmo avuto modo, insomma, di potercela godere, no?
0: Capisco perché tu stai parlando, vai a parare col lunedì. Perché vuoi tornare in palestra? Cosa
1: voglio
0: che farò
1: tornare
0: anch'io.
1: In palestra, sì, ma non torno in palestra senza la motivazione della nostra guest, che ci porta sempre così buon umore e cose criptiche.
0: Giusto, Monica Bellucci.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Di tornare in redazione per le novità e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, per noi c'è Roberta Lupi, siamo da te.
5: Bentrovati, l'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, atleta simbolo del paralimpismo. I funerali martedì prossimo a Padova, un minuto di silenzio in tutte le competizioni sportive, oggi e domani. Per il rogo sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, indagati per incendio boschivo colposo, due operai agricoli stavano bruciando potature. Situazione migliorata, restano pochi focolai, 800 gli ettari bruciati, non più di 350 gli evacuati. Così a RDS poco fa il governatore della Toscana, Eugenio Giani. Il conflitto in Medio Oriente, colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Arachki. L'Italia chiede di evitare ulteriori escalation, intensificare il lavoro per un accordo sul cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo sviluppo di un programma nucleare iraniano rappresenta una linea rossa. Proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio, un'operazione in due tempi, atteso nei prossimi giorni un nuovo intervento. E siamo al calcio, 35esima di Serie A, siamo al 13esimo di Atalanta-Genoa, risultato fermo sullo 0-0, 0-0 anche tra Como e Napoli, l'Udinese supera il Torino 2-0. E siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da ampi spazi assolati al sud Italia, mentre su parte del centro-nord e in Sardegna atteso un aumento della copertura nuvolosa per il passaggio di infiltrazioni umide, il tutto in un contesto climatico comunque mite, con valori compresi tra i 20 e i 25 gradi per quanto riguarda le massime. Da segnalare poi per la giornata di lunedì il passaggio di una perturbazione. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
7: Eccoci! Buona serata a tutti, buon sabato 2 maggio fino alle 10 insieme. Siamo Renzo Di Falco, Roberta Fiore e il nostro JJ Carrozzo in regia.
4: Siamo anche sul 265 del digitale terrestre in questo weekend lungo, insomma, che ha compreso il 1° maggio. Torneremo prima o poi a lunedì e si diceva si tornerà poi ai nostri doveri, si tornerà in palestra, si tornerà al lavoro. Ecco, c'è una tendenza così che si sta infiammando un po' il settore, ma anche il web.
7: Che riguarda la palestra in particolare,
4: esatto.
7: Vero? Quindi potrebbe essere una scusa per non andare, cioè se c'è quella cosa in palestra io dico ok, allora non entro.
4: Siamo giustificati, siamo sempre alla ricerca.
7: Io ne trovo di scuse per non andare.
4: Esatto, per giustificarci o non fare determinate cose che non ci piacciono.
7: È così.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Volevo capire con Marrakesh, lei è Madame, un pezzo molto bello che ci piace moltissimo, sì, se posso dire personalmente, qui ascoltato su RDS, esatto, insomma, la radio dei grandi successi, 100%.
1: Conquistati appena è uscito questo sono pezzo, avevamo anche parlato e segno insomma di un ritorno in grande stile di Madame, e sì, insomma, secondo me ci accompagnerà anche nel corso delle prossime settimane, per non dire dell'estate, dico estate, bisogna essere anche pronti fisicamente.
0: Alla prova costume.
1: Non si scherza più e soprattutto non si può più scappare perché siamo al 2 maggio.
0: Arriva galoppante. Quindi, come vi state attrezzando? Palestra, non palestra, chirurgo plastico? Vabbè, tra poco intanto parliamo di una tendenza che è un po' borderline, devo dire.
1: Sì.
0: Molto interessante, che si sta diffondendo in Europa e probabilmente, insomma, vedremo se arriverà anche in Italia e poi, insomma.
1: Sarà curioso capire come la pensate.
0: Esatto, come la pensate anche voi, tra poco.
2: Guardaci, ascoltaci
3: anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile
3: di RDS Social TV.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
7: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
0: Fra le capitali europee si fa sempre più prepotente una nuova moda che sta infiammando un po' il settore. Vi portiamo in palestra, tra poco ne parliamo.

0: ritmo.
1: Ritmo senza sosta. Senza sosta. I am the party. Dalle 22 all'una. Questo è Party RDS.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
0: Ricorda Daniel San.
3: Sì.
4: Giovanni Vernia torna in tour a teatro.
3: Ma scusa, Gio, non stava parlando il maestro Miyagi?
4: Ma scusa, Petra, non ti sei mai accorta che sono sempre stato io?
3: È colpa tua, Vernia, mi confondi. Ma una cosa è certa, che solo per il mese di maggio torna a teatro Vernia o non Vernia, sbrilluccicoso edition. Lo spettacolo più brillante, scintillante, più solare dell'anno. Gio, ma sbrilluccica così tanto?
4: Sì, e attenzione, portate gli occhiali da sole e la protezione 50. Diffidate dagli spettacoli opachi.
3: Date i biglietti su Ticket One.
5: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD è tornata la promo Maxi Risparmio. Approfittane subito. Ad esempio, solo fino al 3 maggio trovi una confezione da 8 mozzarelle Reggia da 125 grammi a 4,49 euro. E il prosciutto cotto scelto alla fattoria da 200 grammi a 1,59 euro. Vieni da MD e scopri che oltre al risparmio è Maxi anche la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Allora, stavo ragionando su questo fatto, che però secondo me non è così folle come può sembrare. In Svezia d'inverno il clima è molto rigido, è molto particolare, è proprio impegnativo, no? E quindi ci si chiude a fare cose, ci si chiude magari a fare dei pezzi incredibili. Gli Alcazar svedesi, secondo me d'inverno hanno fatto Crying at the Discotheque.

0: am the party. I successi più ritmati per divertirsi. E questo è Party RDS. Party RDS.
1: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for

0: The Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
2: Mi sa proprio che Bob Sinclair ha organizzato un tour in Italia primaverile, perché è stato prima a Cecina, poi al castello di Udine per Sunset in the Castle, wow, chissà che eventone, e Mantova in queste ore proprio in Italia Bob Sinclair, ce lo godiamo per il ponte del primo maggio, beato chi ci va.

Questo è Party RDS insieme fino a l'una, il nostro locale notturno, la nostra serata del sabato sera, quindi ben ritrovati anche a tutti coloro che si sono uniti adesso, insomma cose da dire, da fare ancora ne abbiamo. Va di moda adesso pagare delle super pop star per pochi minuti di esibizioni, cachè stellari ovviamente, recentemente a Roma anche Katy Perry.

0: Shakira con Cardi B, punteria su RDS. Ce ne sono quattro perché torniamo tra poco e lo facciamo come ogni ora con la nostra sequenza mixata.
1: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Siamo prontissimi per regalarvi anche durante questa ora la nostra sequenza mixata, quindi ne abbiamo messi in fila quattro. Si parte con questa canzone di Somber.
5: Ti conosciamo bene. Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100%. Grandi successi, grandi successi.

chiudere così la nostra sequenza mixata. La prima che abbiamo incontrato questa notte, nella notte dei guerrieri, era Amore Impossibile dei Tiro Mancino. Il nostro poker di successi si chiude qui, ovviamente, e comunque torna nella prossima.

0: ora, sempre nella notte dei guerrieri.
1: RDS ti segue ovunque.
2: Ovunque. Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
2: 100% grandi successi.
0: Intanto ho scovato l'eroe di questa settimana e tra poco voglio proprio raccontarvi la sua storia. Questa è Beyoncé.

DJ, beh, è un po' un'ossessione quella che vi sto per raccontare questa notte qui su RDS, perché è la storia di questo ragazzino, di questo adolescente tredicenne inglese, si chiama Ryan. E cosa ha fatto? Ci sono delle cose belle lì fuori, quindi questo è un po' il nostro eroe di questi giorni. Cosa ha fatto? Lui praticamente ha raccolto, attenzione, 8 tonnellate di lattine. E per arrivare a quel peso ne servono più di 1,5 milioni, però diciamo che è stato anche aiutato dai genitori per compattarle, ci passavano sopra con l'auto, trasformando poi il garage di questa casa appunto nel nord-ovest dell'Inghilterra in un piccolo laboratorio di metallo pressato. Ma ogni fatica è stata ripagata, perché in 3 anni il nostro amico, il nostro eroe Ryan, 13 anni, ve lo ricordo ancora, ha raccolto oltre $20,000, quindi oltre €17,000 in lattine, che ha poi interamente donati in beneficenza. Grandissimo Ryan, 13 anni, è il nostro eroe. Tutto è iniziato nel 2023, quasi in sordina, qualche centinaio di lattine alla settimana accumulate tra garage e giardino. Provate a immaginare anche un po' la disperazione dei genitori, che però poi lo hanno aiutato. Invece di liquidare l'idea come, diciamo così, una stravaganza passeggera, i genitori hanno deciso di sostenerlo nell'impresa. Le lattine venivano schiacciate anche passandoci sopra appunto con la loro macchina, e poi infilate nei sacchi che Ryan preparava con pazienza. Il riciclo dell'alluminio del resto ha un valore preciso, soprattutto in Inghilterra come in America. Le aziende che trattano rottami metallici pagano tra i 10 e i 50 centesimi per libra. Questo è uno dei motivi per cui, quando andate soprattutto nei paesi anglosassoni, spesso e volentieri vedete persone che rovistano nella pattumiera, nei cestini della pattumiera in giro per l'estate. Questo è il motivo. Solo lo scorso anno, comunque ritornando a Ryan, ha raccolto 8 tonnellate di lattine, capito? Solo l'anno scorso, e quindi ha racimolato altri soldi che probabilmente

ovviamente spero si tenga un po' per lui, dopo averne dotato 20.000 e averli donati in beneficenza. Ecco, lui comunque in un anno si è portato a casa altri $7.300 destinati anche in questo caso, però vedi, a un ente femminile di beneficenza. Bravo Ryan!

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Gaia, Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo.
3: Swift, Elizabeth Taylor. Summer, Potential.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su RDS. Salutiamo tutti quelli che sono in movimento, beh, spero non verso il paradiso, magari un po' più tardi. Qualcosa ancora di terreno, spero. All'1:51, allora vi ho parlato poco fa di questo ragazzo virtuoso che ha dato tutti quella montagna di soldi, circa $20,000 in beneficenza della serie Noi ci facciamo sempre riconoscere. Un fan di Achille Lauro ha pagato 10.000 euro per incontrarlo, ma era una truffa. È stata truffata la ragazza, comunque poi la consolazione, insomma, Achille Lauro si è dimostrato un gran signore perché ha incontrato poi privatamente questa ragazza. Il gesto del cantante che è nato perché è venuto a conoscenza di questa truffa sui giornali, di questo imbroglio, e quindi ha deciso di contattare questa ragazza, questa sua fan, per farle realizzare il suo più grande sogno gratis, naturalmente. Ci stiamo avvicinando alle 2, poi anche questa notte giocheremo con il nostro Vocabo Radio per regalarvi l'RDS bag. Questo invece è Pitbull.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: c'è proprio l'estate in questa canzone di Serena Brancale, Al mio paese.
1: Torni sempre al tuo paese.
0: Ecco, un altro che torna sempre al suo paese, non ha dimenticato le sue radici, è Cristiano Ronaldo. Il suo paese però è un'isola, cioè Madeira, e diciamo che non è molto economico avere a che fare con lui, soprattutto se si va a dormire nel suo hotel. Ne parliamo nella prossima.